Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Buongiorno bambini, come state? È il vostro capitano che vi parla dal bastimento. 1, 2, 3 stella. Oggi qui c'è un vento moderato di circa 11 nodi di velocità, ma dicono che arriverà l'ultimo freddo della stagione. Ma io mi incanto sempre ad osservare il mare con le sue onde. Sapete che ogni volta che vedo un'onda immagino che abbia un'anima, come se fosse viva. E immagino che la sua vita sia viaggiare, trasportare storie e cose. E chissà quante volte l'onda si arrabbia vedendo tutta quella plastica in mare. Si arrabbia così tanto da diventare e trasformarsi in tempesta. Ma qui, sul bastimento, noi abbiamo cura del mare. Vero, cara ciurma? E oggi trasportiamo un bacio speciale direttamente per voi da un'onda del mare. Ecco, sta arrivando un bacio.

Cari bambini, è proprio così che cresce un fiore, con la cura per tutto ciò che c'è attorno a noi. Il nostro viaggio per oggi si ferma, ma proseguirà presto con nuove storie e canzoni. Salutiamo sul ponte di regia Natalia San Giorgi e tutta la ciurma che naviga con noi. Un bacio e un abbraccio speciale dal vostro capitano e amico Lorenzo. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Chiara Bazzoli, autrice del libro C'è un albero in Giappone, pubblicato da Sonda Edizioni e illustrato dal bravissimo Anton Jonathan Ferrari. Questa storia è adatta a voi bambini, ma anche ai ragazzi, e per scriverla mi sono liberamente ispirata a quella di un albero di kaki davvero esistente in Giappone, esattamente nella città di Nagasaki. Nel libro è l'albero stesso che racconta la sua vita, dal momento in cui tanti anni fa fu piantato da una giovane coppia di sposi nel piccolo giardino della loro casa, fino ai giorni nostri. E l'albero da lì osserva, partecipa alla vita della sua famiglia, alle tristezze e alle gioie, alle paure e alle risate di Tomio e di sua moglie, del suo grande amico Masao, di mamma Yoko la dolce, dei loro figli, della gallina Galgal, del cugino. È una vita intensa, segnata però anche da ben tre guerre che ogni volta portavano lontano da casa chi doveva andare a combattere. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale accadde l'inimmaginabile. Sulla città venne lanciata dal nemico americano una bomba, la più micidiale delle bombe, l'atomica. Lui quel giorno svenne subito e si ricorda ben poco, ma quando si riebbe capì che la città era stata distrutta e la vita della sua famiglia sconvolta. Ma si riprese e oggi vive ancora in quello stesso giardino con i nipotini del suo amico Masao. E a volte gli sembra che tutti siano ancora lì assieme a lui. Dallo scoppio della bomba gli è rimasta una grande cicatrice come una bocca lungo il tronco, e sono sicura che ci stia dicendo che bisogna abolire tutte le armi, che le armi atomiche non devono mai e poi mai essere più usate, e aggiunge che la pace è da proteggere con tutto il cuore. Buon libro!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora

0: percussioni, archi, piatti,
1: paro.
2: Lei ti accanto, se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti dargli un bacio, allora baciala.
3: Hai sentito qualcosa?
2: Lei ti piace, tanto, tanto d'amore.

0: Avanti, baciala!
1: Aiuto! Bagno!
2: Crude, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Stavo pensando alla nostra cara vecchia Terra. Ma a voi capita mai di pensare di essere sopra quella bella sfera azzurra, quella che ogni tanto ci fanno vedere le immagini che provengono dallo spazio? Avete presente? E magari avete provato a pensare come aiutarla, come prendersene cura?
3: Come fare in modo che diventi un posto migliore dove tutti possano vivere meglio?
2: Eccolo qui, Crude. È bravo, sì, è esattamente quello che volevo dire.
3: Ma per questo ci sono qui io. Per aiutarti a fare del bene.
2: Ma come? Ma come? Ma proprio tu? Sì. Quello che voleva conquistare la Terra dopo averla inquinata, dici queste cose?
3: Ma certo, quel Crude non c'è più. E al suo posto ne è sorto uno nuovo, The New Crude.
2: Da da da! Adesso ti metti anche a parlare in inglese.
3: Guarda che da noi sul pianeta Kot le lingue si imparano sin da piccoli, mica come da voi.
2: Ma questo devo dire che non lo sapevo ed è una bellissima cosa, complimenti.
3: Ci sono tante cose che non sai, mio Armandinindindindindirellindindindindin.
2: Ma che fai? Ma che fai? Ti metti a cantare adesso?
3: Dai, che così magari ti viene il buon umore.
2: No, non mi viene.
3: Io voglio di tutto per far star bene i terricoli come te, anche cantare se necessario. Non vuoi?
2: No. Grazie. No, non voglio. E poi vorrei anche dirti che vorrei che mi chiamassi con il mio nome.
3: Peccato,
2: Armando.
3: peccato. Insieme avremmo potuto fare un bel duetto. Magari un musical.
2: Sì.
3: Vedo già il titolo in cartellone sui più importanti teatri del mondo. The Crude Show!
2: Posso dire che ti preferivo quando eri un alieno terribile farlocco?
3: Ah, sì, potresti. Ma nulla può arrestare la mia bontà. Anzi, a proposito, sono pronto per compiere la mia nuova buona azione.
2: Ma cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Quando? Quando è avvenuta questa trasformazione?
3: Ma che importanza ha? L'importante è fare del bene e io voglio prendere spunto dalle tue parole.
2: Quali parole? Quando dicevo che ti preferivo nella versione precedente?
3: No! Quando parlavi dell'importanza di prendersi cura della Terra. Ecco, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta. Che ne dici, Armandino mio bello?
2: Beh, dico che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa e io non ho nulla in contrario, anzi.
3: Allora vuol dire che diventerai presto l'amichetto del tuo crudetto?
2: No, non voglio diventare l'amichetto del crudetto, no. No. No, non fare così.
3: Vabbè, pazienza. Prima o poi sarai conquistato dalla mia bontà. E allora diventerai il fratellino di Crudino.
2: No. Povero me, che disastro.
3: Va bene, vado a compiere la mia buona azione. Non posso aspettare oltre, perché tu intanto non pensi a una bella storia per il musical?
2: Non voglio fare il musical e non voglio essere l'amichetto di Crudetto e neanche il fratellino di Crudino.
3: Il bene trionferà. Il bene trionferà.
2: No, non so voi, ma io lo preferivo prima. Lo preferivo cattivo, farlocco.

0: scusatemi bambini, scusatemi, ma stavo ancora pensando alle parole di Crude. Perché se in effetti riuscisse, come dice lui, a fare del bene, beh, sarebbe utile. E poi l'idea di insegnare ai bambini a prendersi cura del mondo è giusta. Non c'è nulla che non va. Beh, devo dire, mi domando solo se è in grado
1: di insegnare ai bambini come rendere la Terra un posto migliore, vero?
0: Sì, Crude, mi domandavo proprio questo. Bentornato.
2: Quindi tu hai dei dubbi su di me, vero?
0: Ma dubbi? Beh, se devo essere sincero, caro Crude, tu non sei il massimo dell'affidabilità.
2: Caro? Oh.
0: Cosa? Che succede, Crude?
2: Caro? Mi hai chiamato? Caro? Tu non vuoi, ma noi stiamo diventando amici, Armandino mio tesoro, Armandino mio bello!
0: No, ci risiamo. Crude, mi chiamo Armando. Crude, Armando!
2: Questa volta non fallirò e tu apprezzerai la mia opera, l'opera di The New Crude.
0: Vabbè, prima di The New Crude, The Crude Show, ma sei fissato con l'inglese?
2: Beh, mi sembra il minimo se si vuole avere un successo planetario. A proposito, hai pensato al musical?
0: No, ma quale musical? Io non voglio fare nessun musical,
2: Crude. Peccato! Io ho già la storia.
0: Ah, sì?
2: Parla di un piccolo alieno che vuole conquistare il pianeta Terra, ma non ci riesce. Ogni volta fallisce miseramente, fino a quando un bel giorno, capisci, la sua vera missione sarà un alieno buono, capace di compiere buone azioni. Ti piace, Armandello bello?
0: No, guarda, io non lo so. Poi bisogna vedere come va a finire.
2: Andrà a finire tutto bene! Non può essere che così, perché io sono il lieto fine! Anzi, ora vado, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta, come hanno fatto con noi.
0: Ecco, questo mi sembra bello, molto meglio del musical. Lasciamo stare il musical, scusami, Crude. E cosa vi insegnano su Kot per avere cura del pianeta?
2: Beh, sin da bambini ci insegnano a renderlo un posto migliore dove vivere.
0: Ah, giusto.
2: Inquinando mari, fiumi, laghi, rendendo l'aria che si respira fetida e pestilenziale, inquinando ogni posto e luogo così che niente, nulla possa sopravvivere.
0: È orribile.
2: Piante, animali, niente.
0: No.
2: Solo un'arida, deserta, landa, possibilmente radioattiva.
0: No. Ah,
2: vado subito e torno.
0: No.
2: Sarà un posto meraviglioso, un paradiso, vedrai.
0: Crude, aspetta. Non è questo il modo per rendere la Terra un posto migliore. Bambini, sto aspettando che Crude faccia ritorno. E devo dirvi, nella speranza che questa sua nuova buona azione fallisca del tutto. Altrimenti...
2: Perché?
0: Eccolo che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, perché piangi? Che... No. Oh, no. Cosa succede? No. No, non fare così. Non sai quanto mi dispiace sentirti afflitto. Ma cosa è successo? Dillo Armando tuo, dillo.
2: Ho fatto esattamente quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot, quando volevano mostrarci come avere cura del nostro pianeta.
0: E cioè inquinare mari, laghi e fiumi, rendere l'aria irrespirabile, la Terra una landa arida e deserta, possibilmente radioattiva.
2: Bravo bambino Armandino.
0: Grazie.
2: Tu sì che mi dai soddisfazione.
0: Sì.
2: Alla fine è stato tutto un disastro.
0: No, non piangere. Perché? Che cos'è andato storto?
2: Ancora non me lo spiego. Eppure ho iniziato per gradi, dalla prima lezione, dove si impara a maltrattare il pianeta. Ecco, per dar bene l'idea, il posto dove si vive bisogna prenderlo a calci.
0: Ah, beh, complimenti. Certo che su Kot siete proprio dei maestri dell'educazione.
2: Grazie, sei sempre gentile.
0: Figurati.
2: Per rendere chiaro il concetto, ho preso una palla che potesse rendere l'idea del pianeta Terra.
0: Sì.
2: E ho detto ai bambini, bene, adesso prendetela a calci.
0: No, adesso perché ritorni a piangere? Non c'è bisogno, non ti rimettere a piangere. Raccontaci cosa è successo, dai.
2: I bambini si sono divisi in due squadre, hanno fatto le porte e hanno iniziato a giocare.
0: Sì.
2: Erano felici, qualche calcio al pianeta in effetti lo davano.
0: Non ti fermano, vai avanti con il racconto. Quando dicevi?
2: Quando la palla finalmente si è bucata, finalmente il simbolo del pianeta era distrutto, loro si sono fermati.
0: No.
2: Erano disperati, hanno cercato di ripararlo fino a che qualcuno ha trovato una pompa e un cerottino e l'hanno fatta atterrare come prima.
0: Ma
2: l'ha aggiustata, capisci?
0: Riparata! No, però dai, Crude, in fondo non ti è andata così male, no? Dai, fai il bravo. Sì, certo, non ti devi disperare così tanto.
2: Su. Allora, se mi consoli, sì. Tu sei il mio amichetto di Crudetto.
0: Cioè, dai, vabbè, sì, un pochino sono amichetto di Crudetto.
2: Allora... facciamo il musical?
0: No, il musical no.
2: E dai, Armandino fratellino,
0: no,
2: dai.
0: No, il Armandino musical, fratellino, dai. No,
2: Armandino
0: musical,
2: fratellino,
0: no,
2: Armandino fratellino,
0: no,
2: Armandino fratellino.
0: Aiuto.
2: Armandino.

0: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
1: Allora, forza, spingete questa torre.
2: Un attimo.
1: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
3: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
1: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
3: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppo.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: nostra compagnia, ovvero in compagnia di quelli di Big Bang, vale a dire Lellina.
1: Ciao Armandissimo.
0: E Lallo.
2: Ciao Armando.
0: E oggi la nostra sarà una puntata davvero molto molto speciale.
1: Cosa intendi Armando? Spiegati meglio.
2: Ah, io ho capito. Sarà una puntata al gusto di cioccolato e fragola.
0: Non esattamente Lallino, ma ditemi una cosa, vi piace viaggiare?
1: Ah sì, adoro visitare posti nuovi, conoscere persone, ammirare panorami,
2: assaggiare nuovi gusti di gelato.
0: Perfetto. Allora la puntata di oggi vi piacerà moltissimo, perché stiamo per salpare per un lunghissimo viaggio in compagnia di Ulisse.
1: Ulisse?
2: No, ma io lo conosco benissimissimo, era un eroe, quasi come me.
0: Lallo, in effetti Ulisse era un eroe dell'antica Grecia. E pensate, il poeta Omero gli ha dedicato un intero poema, l'Odissea, dove si racconta proprio il suo lungo viaggio di ritorno verso casa.
1: E dov'era la casa di Ulisse?
0: È una bella domanda, Lellina. Allora, il nostro eroe, Ulisse, era nato nell'isola di Itaca, però aveva combattuto per 10 lunghissimi anni nella guerra tra i greci e gli abitanti della città di Troia. Finita la guerra, era salpato con i suoi uomini per fare ritorno a casa, dove lo aspettavano Penelope, sua moglie, e suo figlio Telemaco. Però? E siamo appunto nel momento in cui Ulisse si trova in mezzo al mare.
1: Lallo? Lallo, cosa fai?
2: Il rumore delle onde.
0: Bravo Lallo, bravo, bravo, perfetto. Ma a un certo punto ecco che arriva una tempesta. Con tuoni, lampi. E così Ulisse perse la rotta e arrivò nella terra dei ciclopi.
1: E chi erano questi ciclopi? Beh, il nome non mi dice niente di buono.
0: E in effetti erano dei tipacci un po' pericolosetti. Erano dei giganti, ma avevano una particolarità.
1: Quale?
0: Avevano un occhio solo sulla fronte, grandissimo, e con quell'unico occhio osservavano e scrutavano tutto quanto di qua e di là.
1: Aiuto!
2: Ma che brutti!
0: Però Ulisse, devi sapere Lallo, e anche tu Lella, era un tipo molto molto curioso e a tutti i costi voleva vedere com'era fatto un ciclope.
1: No, è pericoloso!
0: Giusto Lellina, infatti i suoi compagni non erano per niente contenti. Avevano paura di incontrare uno di quei giganti e dicevano: ma no Ulisse, dai per favore, lascia stare, non so se è una buona idea. Ma Ulisse, testardo, voleva vederli a tutti i costi. E così arrivarono nella grotta di Polifemo.
2: Ma chi è questo Pollofreno?
0: No. Polifemo era un ciclope altissimo, fortissimo, con tutti i capelli ispidi come dei cespugli pieni di spine. Viveva da solo in una caverna e portava sempre tutti quanti al pascolo. Indovina chi?
1: Oh, povero a me, aveva un gregge di pecorelle.
0: Proprio così. Quando Ulisse e i suoi uomini entrarono nella caverna, il gigante non c'era. In compenso, su degli scaffali videro delle belle forme di ricotta fresca. E i marinai volevano riprendere la rotta, scappare via subito, ma... Boom, boom, boom. Arrivò il ciclope.
1: Paura!
2: Paurissima!
0: Polifemo chiuse allora l'entrata della grotta con un pietrone che poteva sollevare soltanto lui. E appena vide Ulisse e gli altri, cominciò a inseguirli con le sue manone per prenderli, ghermirli e papparseli tutti.
1: Ma era cattivissimo!
2: Non vale fare così, eh!
0: In effetti il ciclope era parecchio cattivo, ma Ulisse ebbe un'idea geniale. Versò una coppa di vino e la diede da bere a Polifemo. Il gigantone la prese tutto contento. Il tuo vino è ottimo, straniero. Dammene subito un'altra coppa. E così, una coppa dopo l'altra, Polifemo iniziò a sentirsi un po' brillo e chiese a Ulisse: dimmi, straniero, come ti chiami? Ulisse ci pensò un attimo e poi rispose: il mio nome è Nessuno.
1: Nessuno?
2: Che strano, perché hai detto così?
0: Caro Lallo, tra pochissimo lo scoprirai. Ma prima, sentiamo insieme un po' di musica.

0: Piccoli e grandi amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, Lella e Lallo. E oggi vi stiamo raccontando una storia mitica, anzi dovrei dire mitologica, ed è quella di Ulisse e il ciclope Polifemo.
1: Ulisse è prigioniero nella grotta insieme ai suoi amici, ma come farà ad uscire?
2: Oh, Tapino, non trova la chiave.
0: Torniamo al momento in cui ci eravamo fermati.
1: Sì?
0: Polifemo aveva bevuto troppo vino, si era ubriacato, grazie al vino che Ulisse gli aveva offerto, e aveva appena chiesto a Ulisse di rivelargli il suo nome, e Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno. Per il troppo vino, il ciclope si addormentò e cominciò a russare. Allora Ulisse e i suoi uomini presero un grosso tronco d'albero, lo tagliarono per bene in modo da renderlo appuntito e lo usarono per accecare il gigante.
1: Oh, ma adesso mi fa quasi pena, povero Polifemo.
2: Però era malvagissimissimo,
0: Naturalmente Polifemo per il dolore si svegliò e cominciò a urlare: aiuto! Aiuto! E le sue urla attirarono l'attenzione di altri ciclopi, che arrivarono di corsa e gli chiesero: Ma Polifemo, che cos'hai? Non lo sai che è notte? Perché ci hai svegliato? È ora di dormire! E Polifemo rispose: Nessuno! Nessuno mi vuole uccidere! A quel punto gli altri ciclopi, sentendo che nessuno voleva fare del male a Polifemo, se ne tornarono a dormire.
2: Ecco perché Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno.
1: Era proprio un genio.
0: Proprio così, ma i guai non erano finiti, perché Ulisse e i suoi marinai dovevano uscire dalla grotta, che se ricordate Polifemo aveva chiuso con un grande masso. Ma siccome tutte le mattine il ciclope portava le pecorelle al pascolo, Ulisse usò un altro stratagemma. Non appena il portone fu aperto, tolto il grande masso che ostruiva l'ingresso, lui e i suoi marinai si aggrapparono alla pancia delle pecorelle.
1: Povere pecorelle, chissà che fastidio!
0: Sì, è vero, tu lo puoi dire, vero Lellina?
1: Sì.
0: Però lo stratagemma di Ulisse era stato quello di aggrapparsi sotto le pecorelle, così. Quando Polifemo cominciò a toccare le schiene delle pecore per contarle, non si rese conto che sotto c'erano Ulisse e i marinai, e così ad uno riuscirono a scappare.
2: Scappa Ulisse!
1: Chissà come si era arrabbiato Polifemo quando aveva capito che Ulisse era riuscito a fuggire.
0: Certo Lellina, arrabbiatissimo, ma Ulisse ormai era già sulla nave e stava prendendo il largo. Allora il ciclope sollevò un gigantesco pietrone e lo gettò in mare dall'alto di una montagna.
2: No, questo è un gioco scorretto, non si fa.
0: Ma certo, Lallo, infatti in mare si scatenarono delle onde gigantesche. Ma ormai Ulisse e i suoi amici erano in salvo.
1: Evviva!
2: Ma dopo scommetto che Ulisse arriva a Itaca.
0: Oh no, caro Lallo, Ulisse continuerà a viaggiare e vivrà molte altre avventure. E se lo vorrete, e lo vorranno anche le bambine e i bambini a casa, le racconteremo una prossima volta.
1: Sì, sì!
2: Sì! Ciao!
1: Ciao!
3: Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti

perderà. Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà io ti perderò.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre, replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
1: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova straordinaria, strepitosa, fantasmagorica puntata di Big Bang. Oggi, qui, negli studi di Rai Radio Kids, abbiamo con noi i nostri simpaticissimi amici...
1: Aia Lallo, stai attento!
0: Lella, la dolcissima pecorella. Tutto bene, Lella? Mi sembrava che ti stessi lamentando.
1: Sì, Armandissimo, tutto bene, grazie.
0: E il favoloso Lallo il cavallo.
1: Aia Lallo, devi fare attenzione.
0: Ma scusami, Lallo, ma che cosa sta succedendo? Perché Lella si lamenta così?
2: Ma no, niente di grave, Armando. Mi sto solo allenando per le Olimpignadi. Si sa che lo sport richiede fatica e sofferenza.
1: Però... è solo la mia sofferenza, uffa.
0: Intanto scusatemi, cosa vuol le Olimpignadi? Cioè, vorrei dire le Olimpiadi, Lallo.
2: No, intendo proprio le Olimpignadi. Ah. Io mi sto allenando per la gara di lancio della pigna che si svolgerà alla fattoria Cielo Rosa.
1: Peccato che una pigna su due finisca sulla mia testa. Lallo, le pigne sono dure, lo sai?
2: Uffi, ma io mi devo allenare perché vincerà chi lancerà la pigna più lontana. E io vorrei vincere.
1: Ma io non sono lontana, sono proprio accanto a te. Non mi sembra che il tuo allenamento stia andando molto bene. Sono piena di bernoccoli.
2: Ma i bernoccoli si mangiano? Per caso sono degli speciali bignè?
0: No, Lallo, i bernoccoli sono dei bozzi che spuntano sulla testa quando viene colpita da qualcosa di duro, come le pigne per Lella. Facciamo così: ora tu fai una pausa dagli allenamenti, così Lella non rischia di venire colpita, e in cambio io vi racconto uno di quei bei messaggi che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Nina da Bologna, di 8 anni, consiglia a Lallo di praticare judo, arrampicata e pattinaggio, i suoi sport preferiti. Grazie Nina, i tuoi sono ottimi consigli per Lallo, anche perché l'arrampicata, il judo e il pattinaggio sono bellissimi sport. Continua a lasciarci i tuoi consigli e noi li leggeremo con grande piacere.
1: Già, sono degli sport molto belli quelli detti da Nina, e soprattutto a nessuno cadono pigne sulla testa.
2: Beh, in effetti potrei provare con l'arrampicata della credenza, però, dove sono nascosti i biscotti.
0: Allora, Lella e Lallo, vorrei che ci raccontaste tutto su queste Olimpignadi che si terranno alla fattoria Cielo Rosa.
1: Modestamente, anche noi ogni 4 anni abbiamo le nostre Olimpiadi.
2: Ah, sì, e la gara di lancio della pigna è la più importante, per questo che si chiamano Olimpignadi.
1: Però c'è anche la gara di salto della staccionata. Le caprette sono bravissimissimissime.
2: E poi c'è quella della corsa sul prato, che naturalmente noi cavalli siamo imbattibili.
0: Certo.
2: Pensa, Armando, le oche e le anatre vincono sempre a nuoto nello stagno. Sono molto allenate.
0: Lo credo.
1: Le galline provano a vincere l'arrampicata sul tetto, ma non ci riescono mai. Beh, sai, loro non volano e al tetto non ci arrivano proprio.
0: Però devo dirvi che mi sembrano degli sport molto molto appassionanti. Mi piacerebbe molto assistere alle vostre Olimpignadi. E quando ci sono le Olimpiadi dovete sapere che io non mi perdo mai nemmeno una gara.
1: Ah, io seguo tutte le Olimpignadi. Ma senti, Armandissimissimissimo, perché le vostre si chiamano proprio Olimpiadi?
0: Questa è una bella domanda, Lella. Le Olimpiadi sono nate molti secoli fa, al tempo degli antichi greci.
2: Scommetto che le ha inventate una signora greca che si chiamava Olimpia.
0: Non proprio, Lallino, però Olimpia era il nome di una città della Grecia. Ed esattamente lì, dal giorno del solstizio d'estate, e cioè il 21 giugno, ogni 4 anni si svolgevano delle gare sportive all'interno di un grande stadio. Pensate che lo stadio misurava 600 piedi di Eracle.
1: Chi era questo Eracle?
2: Ma doveva essere una specie di mille piedi. Chissà che puzza di piedi in quello stadio.
0: Eracle era il nome greco di Ercole. Ve lo ricordate quell'eroe mitologico fortissimo? Quello che ha dovuto affrontare le famose fatiche?
1: Sì, certo. Sì,
2: ma con tutti quei piedi, chissà come correva veloce da una fatica all'altra.
0: Ah no, Lallo, Eracle non aveva mica 600 600 piedi. Si credeva che il suo piede misurasse 32 centimetri, cioè quanto una scarpa numero 45, ed era stato preso come unità di misura per costruire lo stadio. Tornando alle Olimpiadi, gli atleti non erano dei veri e propri professionisti come oggi, ma dei giovani sportivi, tutti maschi più o meno sopra i 20 anni. Dovete pensare che in Grecia lo sport era molto importante, perché si riteneva che in un corpo sano ci fosse anche una mente sana.
2: Oh, vedi Lella, se non mi fate allenare al lancio delle pigne, rischio di diventare un povero scioccolo.
3: Oh, mi tappino!
1: Ma se ti arrivano troppe pigne in testa, allora sì che è rischioso. Armando,
0: sì.
1: Invece i greci antichi che gare facevano?
0: Beh, erano gare di corsa, salto, lancio del disco, del giavellotto, lotta e altre ancora. Pensate che la cerimonia iniziava con l'accensione di una torcia nel bosco di Olimpia, che veniva portata da una staffetta fino a un luogo prestabilito. Vi ricorda qualcosa?
1: Sì, sì, anche le Olimpiadi iniziano con una torcia portata da una staffetta.
0: Brava Lella, perché le Olimpiadi dei nostri giorni hanno molti richiami a quelli dell'antica Grecia.
2: Anche noi alla fattoria facciamo una cerimonia di accensione.
0: Ah.
2: Sì, cioè, qualcuno porta un legnetto acceso, qualcun altro porta un altro legnetto, poi un altro, alla fine si fa un bel falò sul quale abbrustoliamo le pannocchie, la zucca, le carote. Mi è venuta una fame.
0: Lallo, con te si finisce sempre a parlare di cibo.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Sai che noi alla fattoria abbiamo anche una bella bandiera delle Olimpignadi con disegnati 5 fiori colorati che si trovano nei nostri prati.
0: Ma che bella, Lella.
1: Ma sì.
0: Voi sapete qual è il motivo dei 5 cerchi disegnati sulla bandiera olimpica?
2: Forse sono quelli della gara di Hula Hoop.
0: Non ci sono gare di Hula Hoop alle Olimpiadi. I 5 anelli della bandiera olimpica rappresentano i 5 continenti, mentre i colori degli anelli sono stati scelti tra quelli che appaiono più di frequente nelle bandiere dei paesi di tutto il mondo.
1: Sapete, io non vedo l'ora che le mie amiche mucche suonino il loro campanaccio per dare inizio alle gare.
0: Che bello! Però intanto possiamo fare un po' di musica con una delle nostre splendide canzoni.
1: Ci sta.

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, grandi e piccoli amici. Siamo sempre qui con Big Bang, insieme a Lella e Lallo. E stiamo parlando di Olimpiadi e Olimpignadi, le gare che si svolgono alla fattoria Cielo Rosa. Lella, ma tu per chi tifi?
1: Io sto con le mie amiche caprette.
2: E per me non fai il tifo. Oh, me povero Toppino.
1: Ma certo che tifo per te, Lallo. Però non mi devi più tirare le pigne in testa.
0: Mi sembra una richiesta molto sensata, eh? Va bene, il nostro tempo per oggi è finito, ma noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo prestissimo, proprio qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti che fa il tifo insieme a Lella, Piero Marcelli che si allena con Lallo tirando le pigne sulla testa di Lella, Martina Forti che scrive insieme a me le nostre storie e infine un ringraziamento speciale alla nostra olimpionica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e un saluto. Ciao ciao ciao.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: RAI Radio Kids, la nostra radio. RAI Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
1: Ciao Lallo!
4: Ma ciao Armandissimo!
1: Allora, che cosa facciamo oggi?
4: Giochiamo!
0: Oh. Sì, giochiamo!
1: Perfetto! E allora ho proprio una grande idea!
4: Bello, mi piacciono le grandi idee!
0: E poi più sono grandi, più sono belle!
1: Bene, allora giochiamo a descrivere la fantasia!
4: Ah, bellissimo, mi piace, ma... Ma scusa, come si gioca?
0: Sì, come si fa questo gioco, Armando?
1: Allora, bisogna provare a dire che cos'è la fantasia.
4: Bello, sì, ci sta. Chi vince, sì. Chi vince?
1: Te lo dico alla fine, Lallo. Intanto sentiamo una bella canzone, va bene?
4: Sì.

0: Allora, siamo pronti per giocare e descrivere la fantasia?
1: Secondo me la fantasia è... È un elefante verde che nuota nell'arcobaleno.
0: Wow, che fantasia, Lella!
1: Grazie.
2: Invece, secondo me... Secondo me, no?
3: Sì?
2: Secondo me, Armando, è troppo difficile.
0: Va bene,
2: troppo bello. Difficile, Armando.
0: Allora ti faccio aiutare dai bambini a casa, va bene?
2: Bello, bello. Chi sono questi bambini?
0: Beh, sono quelli che hanno partecipato al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo, coordinati dalla professoressa Scognamiglio. Sono i bambini della scuola Petrassi di Roma. E loro hanno giocato con la fantasia, hanno provato a descriverla, anche a capire che cos'è, va bene?
1: Oh, che bello, dai, sentiamo i bambini.
0: D'accordo. Allora, la prima che ascoltiamo è Vanessa, sentite.
4: Ciao a tutti, sono Vanessa della Quinta A. Per me la fantasia è una cosa rilassante che ti può portare in un posto o una cosa meravigliosa.
0: Che ne pensate di quello che ha detto Vanessa? Siete d'accordo?
1: D'accordissimo, è vero che è rilassante.
2: Ma veramente io mi rilascio più con una fetta di biada, ecco. Bella torta di biada, mi piace.
1: Sei il solito. Dai, sentiamo un altro bambino.
2: Va bene, che parla della fantasia, sì.
0: Perfetto, allora sentiamo cosa dice Costanza.
5: Io sono Costanza della Quinta D. Per me la fantasia è magia, è come uno scintillio che fa avverare i desideri. Le cronache di Narnia, per esempio, sono un miscuglio di mistero, libri, fantasia e di magia. Quindi sono bellissime.
0: Allora, Lallo, Lella, che dite? Siete d'accordo? La fantasia è magia?
1: Sì, è uno scintillio che fa avverare i desideri, ha ragione lui.
2: Bello, sì, anche a me piace essere un po' mago.
0: Ma è vero, cioè, tu sei mago Lallino,
1: Sì, ma io voglio sentire altri bambini che parlano della fantasia.
0: Va bene, Lella, però io direi prima facciamo una piccola pausa musicale, se me lo concedete.
1: Te lo concediamo!
0: E allora, musica!

0: Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù.
1: Ma che bravi, bravi Lallo e Lella, come cantate bene. Allora, siete pronti per ascoltare che cosa ci dicono i bambini della scuola Petrassi di Roma per il progetto Web Radio in merito, cioè intorno alla fantasia?
2: Certo che sì.
3: Sì, ci aiutano a capirla meglio la fantasia.
1: Giusto.
3: Ma, scusa Armando, tu ci hai detto, no?
1: Sì.
3: Che alla fine dicevi chi vinceva.
1: È vero, Lallo, e infatti alla fine te lo dirò.
2: Però adesso ascoltiamo gli altri bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, sentiamo che cosa ci dice Enrico a proposito della fantasia.
4: Mi chiamo Enrico e vengo dalla quinta D. E la fantasia per me è come una cosa che ti fa immaginare quello che non è possibile, quindi ti dà un'opinione in più su quello che potrebbe o accadere o che potresti addirittura, come posso dire, vedere, sentire, qualcosa che è immaginabile.
3: Armando, ha proprio ragione Enrico, sai? Perché io per esempio, no? Con la fantasia penso che potrei cavalcare tra le nuvole.
1: Ah, bello!
2: Di essere una pecorella invincibile capace di far tremare i lupi di paura.
1: Wow!
2: E tu, Armando?
1: Io di avere delle orecchie così grandi che possono ascoltare tutti i suoni del mondo.
3: Ma ce l'hai già, grazie Armando.
1: Grazie, grazie. Siete proprio carini, eh? Va bene, dai, adesso ascoltiamo cosa dice Giulia a proposito della fantasia.
5: Ciao, io sono Giulia e vengo dalla quinta A. La fantasia è una cosa inspiegabile. Secondo me la fantasia ti può portare in altri mondi, anche fuori dal limite. La parola fantasia la riconduco anche alla bellezza delle storie, dei film e dei libri.
3: Io non sono d'accordo con Giulia,
1: No,
3: mi spiace Armando, la fantasia si spiega benissimo.
1: Ah,
3: scusa, per esempio, no? Ecco, se uno,
1: sì.
3: No?
1: Sì.
3: E poi,
1: sì.
3: però anche, oppure...
2: Ma cosa dici, Lallo? No? Io non ho capito niente.
3: Appunto, sono come la fantasia, sono inspiegabile.
1: Va bene, dai, ascoltiamo Mattia che è meglio.
6: Ciao, io sono Mattia e vengo da Camarvano, sono della quinta... Per me la fantasia è un mondo che solo tu puoi immaginare, ma attenzione, per avere tanta fantasia bisogna leggere i libri.
3: Bravo Mattia, giusto! Allora leggiamo tantissimo.
1: Giusto, Lallo!
2: Sì, io lo faccio.
1: Brava Lella.
2: Armando,
1: sì.
2: Perché allora non dedichiamo un'altra puntata con le interviste dei bambini dedicate ai libri?
1: È un'ottima idea, perché proprio per questo progetto, Web Radio, un orecchio sul mondo, i bambini della scuola Malvano, o Istituto Petrassi, insomma, hanno proprio fatto un bel lavoro anche sui libri.
2: Wow, bella. Che meraviglia!
1: Ma adesso che ne dite di ascoltare una bella canzone?
2: Sì!

0: Che bella questa canzone! Il Girotondo è veramente un gioco speciale.
1: È vero, e anche quella di oggi è stata una puntata speciale dedicata alla fantasia. Abbiamo cercato di descriverla, di capirla, grazie all'aiuto dei bambini della scuola Malvano, Istituto Petrassi di Roma.
0: Sì, abbiamo giocato con la fantasia.
2: Sì, però Armando, ci devi dire chi ha vinto, eh? Guarda che me l'avevi promesso, eh?
1: È vero, Lallo, è vero. Allora, oggi... vincono tutti!
2: Mi piace!
1: Perché con la fantasia si vince sempre. E a proposito, bambini, mi raccomando, se siete fantasiosi e volete giocare con noi, volete proporci un nuovo gioco da fare qui su Radio Kids, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo sempre qui su...
3: Big Bang!
1: Ciao, ciao!

0: gargarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Pettinatissimi amici di Pigiama Party, seguaci del battito del vostro cuore, sostenitori delle mani alzate a mo' di rapina, scambiatori di matite colorate senza alcun ritegno, spenditori di paghette settimanali, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

E anche oggi abbiamo sudato insieme. C'è chi ha saltato sul letto di mamma e papà, chi ha strappato la carta da parati di nonna per l'emozione, chi ha versato l'aranciata sul tappeto finto praticamente vero di zia. È andata così! Ci siamo divertiti! E al 347-411-2726 sempre ben accette richieste, barzellette, ricette e musiche appalate. Beh, vado a farmi un giro nella pentola a pressione. Mi piace tanto quando fischia. Oh, ma voi non fatelo, eh? È roba da DJ. Ciao!

0: Eccoci di nuovo tutti insieme. Ciao bambini, pronti per una puntata di
1: Big Bang.
0: Che bello, eccomi qui insieme ai miei pupazzi. Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Oh, che bello. Allora, oggi vi volevo parlare di... Ma che cos'è quello?
2: Quello cosa?
1: Quel suono, l'ho sentito anch'io. Non era il tuo telefono, Lallo?
2: Ma quale suono? Io non ho sentito proprio nulla.
0: Ma figurati se non l'hai sentito. Dai, no. Lallo, quante volte ti ho detto che devi spegnere il telefono mentre siamo in trasmissione? Quante volte?
2: Ma Armando, me l'avrei detto 532.651 volte, ma
0: fammi vedere un attimo questo telefono.
2: Guarda qua.
0: Vediamo. Ecco.
1: L'ho sentito di nuovo, quello è il suono dei tuoi messaggi, Lallo, l'ho riconosciuto.
0: E io l'ho anche visto mentre arrivava il messaggio, quindi per favore...
2: No,
0: spegni quel telefonino.
2: Vabbè, però non capisco proprio come mai è rimasto accesa, perché io lo spento 10 volte.
0: Guarda chi è, no?
2: Sì, guarda un attimo chi è, poi...
0: Chi è?
2: Ah!
0: Che succede, Lallo?
1: Qualcuno sta male, non farci preoccupare, dai.
2: Lei
0: chi, Lallo?
1: Non dirmi che è Stella.
2: No, non la nominare, si è arrabbiati tantissimo. Cosa faccio? Lo leggo? Non lo leggo.
1: Certo che devi leggere il messaggio della tua cavallina del cuore, ma prima ti devi calmare.
2: E come faccio?
0: Come fai, Lallo? Ascoltiamo una canzone, così hai il tempo di tranquillizzarti un po', speriamo.

0: calmato un pochino, Lallo?
1: Armando, ma come faccio a calmarmi se mi mettete canzoni che parlano d'amore?
2: Dai, Lallo, leggici il messaggio che ti ha mandato Stella.
1: Ma siete sicuri, sicuri, sicuri?
2: Sicuri.
0: Sì, siamo sicuri.
1: Va bene, allora. Ciao, Lallo, virgola. Adesso che ho più tempo libero, mi piacerebbe molto andare a prendere un gelato con te.
0: Wow!
1: Punto. Ti va?
0: Che bello!
1: Quando potresti?
0: Firmato?
1: Stella.
0: Oh! Che è successo?
2: È svenuto!
0: No!
2: Lallo, stai bene? Riprenditi!
0: Calma, Lella, calma.
1: Sì, sta bene,
0: calma.
1: Sì, sta bene.
0: Allora?
1: Armando, ma per tutte le cavalline adesso cosa faccio? Rispondo, non rispondo, vado, non vado. E come invece, cosa le dico? Soprattutto che gelato scelgo!
0: Lallo, stai calmino. Allora, non ti devi agitare. È una cosa bellissima che Stella ti abbia scritto un messaggio.
2: Infatti, è da un sacco che aspettavi di uscire con lei.
1: E quindi cosa faccio? Aiutatemi!
0: Cosa deve fare Lella?
2: Per prima cosa le rispondi, scrivi così: sono giorni, anzi anni, anzi secoli che aspettavo di uscire con la più bella stella del cielo della mia vita. Vengo a prenderti domattina alle 8.
0: Vabbè Lella, questo messaggino mi sembra un pochino esagerato,
2: Meglio alle 7?
0: No, forse meglio di pomeriggio. E poi direi qualcosa di più semplice, tipo: ma certo che mi va, ti andrebbe bene verso le 16?
1: Mi piace il tuo messaggio, Armando. Bello. Lella, senza offesa, ma queste sono cose da maschi.
2: Va bene, come preferisci tu, Lallo.
1: Sentiamo un'altra canzone così mi concentro per scrivere.
0: Va bene, sentiamo un'altra canzone in tema. Che ne dite di Uno sguardo d'amore della Bella e la Bestia?
2: Sì.

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato.

0: Allora, durante la canzone hai mandato il tuo messaggino, Lallo, a Stella?
1: Eh sì, ma non è stato facile concentrarmi. Ho continuato a farmi sentire queste canzoni così romantiche.
2: Così ti ispirano, Lallo. E domani sarai un cavallino tutto innamorato.
1: Domani? Ma io sono già innamorato.
0: Eh sì, secondo me l'hai proprio già innamorato.
2: Eh sì, ma come ti vesti?
1: È vero, cosa mi hai ricordato? Armando, come mi vesto? Secondo te elegante? Oppure mi metto lo smoker? Il frac? O il papillon?
0: Allora, intanto si dice lo smoking, il frac e il papillon. Ecco. E comunque, secondo me, il tuo completo da sceriffo va benissimo, Lallo. Magari diamo solo una sistematina al cappello, una lucidatina alla Stella.
2: Una lucidata alla Stella, perché esce con Stella. Bella battuta, Armando.
0: Lella, mi fa piacere che tu rida, ma non era una battuta, eh?
2: Ah, scusate.
0: Vabbè, dai.
1: Poi cosa le porto? I fiori da mangiare? Un profumo di acqua di stalla?
2: Oh, sì.
0: Ma no, dai, Lallo. Io direi al primo appuntamento. Nessun regalo, poi diventa troppo impegnativo. Le offri il gelato come ti ha chiesto, no?
1: Ah, giusto. Bravo, Armando. Sì. E a che gusto? Posso sceglierlo io il gusto, vero?
2: No, il gusto lo sceglie lei. E sarebbe carino anche che tu prendessi i suoi stessi gusti. Così le fai vedere subito che siete fatti l'una per l'altro.
0: Questa volta Lella ha ragione.
1: Sì, ma se lei non sceglie la fragola e il cioccolato, vuol dire che non siamo fatti l'uno per l'altra?
2: Ma no!
1: Come no?
2: Voglio dire, ma sì!
0: Ma no!
1: Ma sì o no? Uffa, non sto capendo, non mi fate agitare ancora di più!
0: Ma no, no, Lallo, stai tranquillo, sono sicuro che avrai dei gusti simili ai suoi. E poi non c'è nulla di male se tu prendi fragole e cioccolate e lei, che ne so, crema e pistacchio, che problema c'è?
1: Davvero?
0: Sì!
1: Grazie, Armando.
0: Va bene, e allora a questo punto direi che l'ultima canzone non può che essere Baciala, della Sirenetta.
3: Percussioni. Archi. Chatti. Paro. Lei ti accanto se ne sta seduta lì.

0: Allora Lallo ti ha risposto Stellina?
1: Uffi, ancora no. E se non mi risponde?
2: Ma vedrai che lo farà presto.
3: Ecco, ecco.
1: E lei, Armando!
3: Allora cosa dice? Ha risposto?
1: Ok, ci vediamo alle 16 alla gelateria Cavalli al Gelo. A domani! Punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo! 3 punti esclamativi! Vuol dire che è felice.

0: la subito.
1: Sì, vi prego, così. Nel frattempo prendiamo anche un cono tripla panna per calmarmi. Sì,
0: va bene, Lallo. E allora, bambini, se volete dare qualche consiglio d'amore a Lallo o chiederne qualcuno a noi, magari a Lella, nella sua rubrichella, mandate un messaggino WhatsApp al nostro numero che è...
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
2: Sì. Ciao.
3: Ciao, ciao.

Che arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

giù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

meglio del Colosseo. Ciao, bro. Erbus Arvinci al museo. E già.

0: Va bene, abbiamo capito. È che noi siamo fatti così, siamo nati per giocare con voi finché avrete voglia di ascoltarci su
1: Big Bang.
0: E siamo Lella,
2: Armando,
3: Lallo e Armando e Lella e Lallo e Armando e Lella
2: e tanti bambini che ci ascoltano.
3: Sì.
0: Bene, bene, bene. E anche oggi, siccome abbiamo capito che vi divertite un sacco, vi proponiamo un'altra bellissima puntata dedicata al quiz, cioè alla domanda.
2: Pure noi ci abbiamo preso gusto.
3: Sì, bene, sì, bene, ci bene. Piace.
0: Allora, prima di farvi una domanda vera e propria,
2: sì?
0: Mi piacerebbe che indovinaste qual è l'argomento di oggi.
2: Mm-hmm.
0: Allora, vediamo. Vi do un indizio.
3: Sì.
2: Ok.
0: Sono enormi, ma non si vedono.
3: Ah, lo so, le bugie.
0: Ah, ma dai, le bugie.
2: Ha ragione, Lallo. A volte si dicono delle bugie, ma mica si vedono.
0: Però diciamo che le bugie possono anche essere piccoline a volte. Quindi non è detto che siano enormi. Quindi non sono le bugie. Vi do un altro aiuto.
2: Va bene.
0: Allora, sono enormi, ma non si vedono, si riferisce al mondo degli animali.
3: Animali enormi che non si vedono.
0: Sì.
2: Ai dinosauri. I dinosauri sono enormi ma non si vedono perché sono estinti.
0: Brava Lella, brava.
2: Ah, che bello indovinato, grazie.
0: Bene, perché la puntata di oggi dei quiz è dedicata proprio ai dinosauri.
3: Ecco, sì, però perché io non indovino mai, Ufi?
0: Ma perché questa, devo dire che questa era un po' tirata per i capelli, Lallo. Quindi dai, non sentirti a disagio.
3: Vabbè.
0: Non è tanto colpa tua. Allora, però iniziamo subito con un dinosauro di plastica.

0: Bene, dopo questa bella canzone siete pronti per ascoltare la domanda del quiz di oggi dedicato ai dinosauri?
1: Pronti!
0: Bene, allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta a fine puntata. Quindi iniziate, preparate la mamma, il papà, il nonno, il nipotino, zio, cuginetto e sfidatelo nel dare per primi la risposta. Ed ecco la domanda. Qual è il prezzo più alto che è mai stato pagato per comprare
1: una
0: cacca di dinosauro?
1: Che cosa? La cacca del dinosauro! Ma questa è bella! Ma scusa Armando, se non esistono più i dinosauri, come fanno a esserci le cacche?
0: Questa è una bellissima domanda che solo un pupazzetto intelligente come te potrebbe fare. In effetti le cacche sono diventate dei fossili, Lallo, cioè dei residui, delle rimanenze, qualcosa che è rimasto e che si è conservato fino ai nostri giorni, magari perché imprigionato nel fango, tra le rocce, le pietre. Capisci com'è possibile? Ti è chiaro? Ecco. Va bene, allora, quindi oltre a dirmi qual è il prezzo che è stato pagato, mi dovresti dire quanto era lunga questa cacca.
2: Ma sarà stata lunghissima, i dinosauri erano veramente grandi.
0: È vero, Lella. Vabbè, tra poco scopriremo quanto. Allora, parliamo un po' di questi animali leggendari.
1: Quali?
0: Ma come quali?
2: I dinosauri, Lallo.
1: Sì, i dinosauri.
0: Allora, intanto la parola dinosauro significa lucertolona terrificante.
2: Oh, che paura.
0: Eh sì, in realtà molti dinosauri non erano per niente terrificanti, anzi, erano pacifici perché mangiavano l'erba, cioè erano erbivori. E il più famoso di questi erbivori era il brontosauro. Pensate che aveva un collo lunghissimo, cioè poteva arrivare fino a 25 metri.
1: Il brontosauro.
0: Il brontosauro. E pesava circa 20 tonnellate, cioè praticamente quasi 200 uomini.
1: Ma ci pica, secondo me mangiava anche un sacco di pasta, la pizza, le torte, era così pesante.
0: No, non c'era a quell'epoca. Ma
1: peccato.
0: Ero convinto che tu, sentendo brontosauro, mi avresti chiesto, ho detto che si chiamava così perché era un brontolone.
1: No, lo conosco, il brontosauro, ma guarda che non è mica solo Lella così brava.
0: Va bene. Comunque dovete sapere che esisteva un erbivoro ancora più grande del brontosauro e si chiamava Diplodoco.
1: Che nome buffo!
0: Pensate che aveva una coda lunghissima per scacciare i predatori, quelli che insomma se lo volevano mangiare. E lui era alto oltre 30 metri, come tre autobus messi in fila, e pesava fino a 130 tonnellate.
2: Quasi come 300 uomini.
0: Di più, come... Dunque, se 20 tonnellate sono 200 uomini, fai il calcolo, quasi 2000 uomini.
1: Ma tantissimi.
0: Allora, dovete sapere che milioni di anni fa questi grandi animali erano costretti a difendersi dai loro cugini carnivori, che erano giganti anche loro. E sapete dirmi, questo è famosissimo, dai, come si chiama, i bambini lo sanno, io lo so, il più famoso tra i dinosauri carnivori?
1: Sì, lo so io. Si chiamava il T-Rex.
2: Oh, che paura, il T-Rex. Aveva dei dentoni.
0: Bravo, Lallo. Proprio lui, il tirannosauro, detto anche T-Rex.
1: Finalmente ho indovinato.
0: Sì. Però era più piccolino degli erbivori, perché era alto 15 metri e pesava 10 tonnellate. E camminava sulle sole zampe inferiori, le zampe, sai, quelle dietro, al contrario dei suoi parenti erbivori. E tra l'altro le zampe davanti erano molto piccoline, mentre aveva una testa enorme. E la bocca misurava 1,5 metri. E c'erano 50 denti, alti ben 30 centimetri.
1: È meglio non incontrarlo il T-Rex.
2: No. Io preferisco quei piccoli dinosauri verdi che non usano i denti per sbranare, ma solo per sorridere, come quelli dei cartoni.
1: Giusto!
0: Come Denver!
2: Eh sì!

0: Dopo Denver, eccoci qui ancora con voi, Big Bang, e vi ricordo la domanda. Anzi, le due domande sono diventate due. Dunque, la prima domanda è: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E la seconda era: e quanto era lunga questa cacca?
1: E la terza è: quanto era puzzolente?
0: Ma dai, è un fossile, non odora più.
2: Armando, ma è vero che c'erano anche dei dinosauri che volavano e altri che nuotavano?
0: Bravissima Lella, certo, è vero. E infatti per loro si usano altri nomi. Dunque, i dinosauri volanti si chiamavano pterosauri, che significa lucertole alate. E tra l'altro alcuni di loro erano grandi come dei piccoli aeroplani.
1: E quelli, Armando, che nuotavano...
0: quelli si chiamavano plesiosauri, che vuol dire appunto simili alle lucertole, ed erano dei veri lucertoloni, visto che potevano arrivare a 15 metri di lunghezza.
2: Ma erano tutti così giganteschi?
0: Ma no, esistevano anche dei dinosauri molto piccoli e dal nome molto difficile, come per esempio il Parvicursor. Ecco, lui non arrivava neanche a 40 centimetri.
1: Piccolo.
0: Sì.
1: Senti Armando, ma perché poi i dinosauri si sono esauriti?
0: Per il troppo lavoro, lo stress. Ma no, Lallo, non sono esauriti, si sono estinti.
1: Ecco, appunto.
0: Ecco, e pensa che purtroppo non lo si sa ancora, perché sono scomparsi dalla Terra ormai tantissimo tempo fa, circa 65 milioni di anni fa. E si immagina che sia successo per... Uno, un grande meteorite cadde sulla Terra causando un'esplosione. La polvere sollevata avrebbe coperto il sole per tanti mesi e quindi diventò freddissimo.
1: Poverini!
0: Due, eruzioni vulcaniche molto forti fecero diventare l'aria irrespirabile e il fumo oscurò il sole per molti mesi.
1: E la terza?
0: Tre. La prima e la seconda causa insieme, cioè la caduta di un meteorite e le eruzioni vulcaniche.
2: Poveri dinosauri.
0: Sì.
2: Adesso che penso che non ci sono più mi fanno un sacco di tenerezza. Mi fanno pensare anche ai poveri animali che oggi rischiano di estinguersi per colpa nostra. E voglio dedicare una canzone a una di loro, una bella tartaruga.
1: Bello, bello.

0: E dopo la tartaruga ci siamo, è venuto il fatidico momento. Allora tutti pronti bambini, con chi avete sfidato per rispondere alle domande del nostro super quiz?
1: Sì.
0: Allora, volete che vi ripeta le domande?
1: Sì.
0: Le due domande erano: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E l'altro era: e quanto era lunga questa cacca? Oh! Un fossile di cacca di dinosauro nel 2014, qualche anno fa, è stato pagato $10,000, che sono poco meno di 10.000 euro.
2: Sono tanti.
1: Sì, tantissimi.
0: Ed era lungo un metro.
2: Ma una cacca lunghissimissimissima.
1: E meno male che non puzzava.
0: Giusto. E voi bambini, che ne dite del quiz di oggi? Vi è piaciuto? E se avete altre domande interessanti, divertenti da proporci, fatele sapere al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo quiz.

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà.
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa. Sulla carta c'è la verità. Se lo credi, tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
2: Buenos días,
3: amiguitos.

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: I giardinieri celesti, florilegio del leggendario della Via Lattea. Nella sua prima infanzia, la terra se ne andava libera e selvaggia, quasi a contatto con l'azzurro, sua seconda pelle. Appena venuti al mondo, gli uccelli si lisciarono le piume e lucidarono le ali. I più audaci azzardarono qualche piccolo salto. Picchio Verde rimase lungamente a meditare, il becco in aria. Sognava di sollevare quel velo che lo separava dal suo ambito corpo di donna celeste. Raggiunto da un'allegra brigata, colibrì, ottarda, airone, gufo e aquila, Picchio Verde reclutò una legione e creò l'Ordine dei Cavalieri dell'Arca, sublime confraternita dei Pennuti, per sgombrare la strada. Lupupa incoraggiava i suoi pari, Condor, Avvoltoio e Civetta, a sbattere le ali per invitarsi là in alto. Il cielo resisteva al fremente assalto, tendendo il più possibile l'elastico che collega la creatura all'immensità. In una notte senza stelle, gli uccelli sollevarono il cielo abbastanza in alto per danzare sotto la volta stellata. Picchio Verde, riconoscente, provava quello che presto avrebbero sperimentato gli uomini delle caverne, sbalorditi dall'immensa volta, nudi, inzuppati dal temporale, sballottati dalle potenze che separano e riconciliano i viventi. La via degli uccelli era tracciata. La terra fu adolescente e, nella foga della sua giovinezza, navigò con i mondi. I precursori alati furono salutati dalla dea. Questa sollevò il suo velo stellato e i Pennuti raggiunsero l'Isola degli Uccelli, la mitica e inaccessibile Isola dei Giusti. Passò il tempo degli dei, delle dee e degli uomini nudi sotto i lampi. E poi, per una folle dimenticanza, gli uomini trascurarono le ghiandaie, il vento e gli alberi. Evitarono la pioggia e provarono paura dell'oscurità. Ignoravano la linea del cielo, il fiume celeste, lo scintillio delle anime nella Via Lattea. Così si cancellò dalla loro memoria la famosa notte in cui il mondo alato aveva tracciato il firmamento della giovane terra. Allora Cosmo e Vita fecero nascere un re sognatore, uno che, come suol dirsi, stava sempre con la testa tra le nuvole. Una sera d'estate, dopo una giornata noiosa, il re se ne andò sospirando in giardino. Gli piaceva passeggiarci di sera e vagabondare tra i viali dove i fiori copiano la forma delle stelle. Apriva in due le mele per vedere Venere, stella dei re e dei frutti divini. Chiamava Ishtar e Cassiopea le sue rose. Faceva piantare aiuole identiche al firmamento, costellate di tulipani. Quella sera, scorgendo il suo giardiniere, si nascose dietro un bosso. Non per spiarlo, ma per godersi la vista di quel saggio che dedicava la vita all'orticoltura celeste. Aveva ereditato una scienza antica e combinava semenze lunari, innesti venusiani e connubi marziani. Era un uomo semplice ma erudito, che chiamava Badr al-Budur la grande luna piena, mentre quando era al primo quarto oppure a metà le dava affettuosamente il nome sumerico di Barca del Cielo. Quando lei s'assentava, notava che aveva un neo, in arabo Shama. Narrava al re astronomo l'origine della Via Lattea, il fiotto di latte di Era provocato dalla suzione di Eracle, il bambino gigante. Evocava Taurt, l'egiziana, e il serpente di stelle, e da quelle storie ricavava spunti di saggezza per governare meglio. Il re, che avrebbe potuto nominarlo gran visir o consigliere, preferiva venire a consultarlo lì e a titolo privato. Uscì dal nascondiglio e s'avvicinò.
1: «Ma come fai? Questo giardino è un paradiso. Tra noi due il vero re in mezzo a un regno sei tu».
0: «Faccio quello che sento con la pioggia e i pianeti, ci metto una spolverata di sale di vita, ma soprattutto ascolto i buoni uccelli e le vecchie leggende».
1: «Li ascolto anch'io, ma il mio regno va alla deriva».
0: «Se posso osare...»
1: «Osa pure, giardiniere, la tua saggezza è preziosa per il tuo re».
0: «Ebbene, un mio amico, il poeta greco Luciano di Samosata, mi ha raccontato l'epopea di una nave trasportata da una tempesta fin sulla luna».
1: «E?»
0: Un altro amico, un giardiniere cinese, ha visto sulla luna gli Yue, una pianta miracolosa, un albero sempre verde dove gli dei vanno a bere. Lui cura il suo popolo con questa specie di vischio. Le palline bianche sono pezzetti di luna, bacche appiccicose di cui sono golosi gli uccelli delle stelle.
1: Ma
0: se ora la tua flotta partisse per l'isola degli uccelli, con l'incarico di riportare indietro i fratelli dal morbido piumaggio, il tuo regno terreno diventerebbe come quello sull'isola.
1: Andare sulla luna?
0: No, stavolta molto più lontano. Adesso la meta è un'isola fuori dall'universo, dove uccelli saggi, tranquilli e chiacchieroni narrano storie profumate. Basta che uno solo di essi si posi sul tuo regno perché si levi il vento della libertà. Basta porre quest'augurio sulla prua delle navi e seguire la corrente fino all'onda di Samosata che, con un solo colpo di lingua, deporrà laggiù i tuoi uomini e le navi. Lì i tuoi marinai devono posarsi come alberi sulla sabbia, lasciando gli uccelli canterini annidarsi nelle loro chiome, imbeccandoli con la bocca per nutrirli e dissetandoli con le lacrime dei loro occhi. Quando nei nidi saranno nati i pulcini, devono portarli qui al più presto.
1: Dici davvero?
0: È successo, perché l'ho visto. Navi melodiose piene d'uccelli rari e di marinai devoti, di che guarire un regno, una flotta di uomini liberi. Il re rientrò pensieroso e mandò a chiamare il capitano dei marinai. Riunì gli equipaggi e parlò loro a lungo, trovando le parole capaci di infiammare gli avventurieri. Noleggiò una flotta per quella sublime, sublunare galattica missione. Partirono sotto gli «Aveva!» di un colibrì venuto ad accompagnare il giardiniere al grande molo, da cui s'allontanò rapida la ghirlanda di navi. Per 7 lunghi anni i marinai vogarono sui flutti prima di venire sollevati da una madre tempesta. Arrivarono sull'isola ubriachi di vento e di sale. Si piantarono sulla sabbia, il tronco eretto, le braccia come alti rami. Restarono così, in silenzio, un giorno e una notte. All'alba gli uccelli arrivarono planando. Poi si posarono e fecero il nido nelle loro zazzere. I marinai, che avevano osservato i gabbiani, li nutrirono imbeccandoli con la bocca. Quando gli uccelli ebbero sete, i marinai versarono lacrime, lasciandosi becchettare come fontane. Poi, quando le uova si schiusero, i genitori volarono via, affidando i pulcini alle cure dei marinai inteneriti. Gli uomini si sradicarono dalla sabbia e li portarono con sé sulle navi. Giunti a bordo, marinai e vascelli si divisero. Gli uni tornarono a piantarsi nella sabbia, ancorati all'isola. Gli altri salparono per riportare sulla terra i pulcini narratori. E da allora, ogni giorno, si succedono nuove nidiate. All'alba che segue i 7 anni, il re sognatore accoglie la flotta degli uomini liberi. Il colibrì grida «Evviva!» Il giardiniere pronuncia profezie. E allora risuonano i racconti profumati che guariscono i regni. Svelti, gli uccelli riportano il cielo, si aprono le porte del tempo e la terra canta. Marinaio dell'esistenza, sull'oceano di stelle come un nido, uomo uccello che offre imbeccate e lacrime. Albero di vita che danza su una spiaggia lontana, presso la Via Lattea.
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang Gang.
0: Con la Super Lella.
1: Ciao Super Armando.
0: Il Super Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: E allora, le avete sentite quelle risate? E allora vorrei che voi che siete all'ascolto, e Lallo e Lella, vi immaginaste una notte di luna piena, un bosco fitto di alberi, civette, gufi che svolazzano nel cielo e gatti neri che miagolano nell'oscurità.
2: Miau, miau, miau.
1: Fa un po' paurina.
0: Ma è giusto che faccia un pochino di paura, Lellina, ma solo poco, perché in questa puntata voglio parlarvi di streghe, befane, fattucchiere, maghe. Vi siete spaventati? Ma guardate che io voglio parlare di streghe simpatiche, buffe, non delle fattucchiere col naso aquilino, il bitorzolo peloso sul mento, il cappellaccio nero, il corvo che gracchia. Mentre loro girano la pozione dentro il pentolone o volano sulla scopa. Scusate, non volevo spaventarvi, non era mia intenzione. Anzi, sapete che cosa facciamo? Ascoltiamo una bella canzone allegra e poi vi racconto di quali streghe intendevo parlarvi.

0: Ed eccoci qui, siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big
1: Bang.
0: Con Lallo.
2: Eccomi qua.
0: Lella.
3: E Armandissimo.
0: E allora oggi abbiamo cominciato la nostra puntata parlando di streghe e io ho spaventato i miei due piccoli amici Lallo e Lella. In realtà dovete sapere che molte di quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano solo delle signore molto esperte nell'uso delle erbe.
1: Ma allora anche io potrei essere un po' strega. A me piace usare le erbette.
0: Certo.
2: Bello! E io potrei essere uno stregone. Uh-huh. Sono un asso con la vena, Armando, con la piada. Anche certe erbettine condite con un po' di pomodorino, olio e sale.
0: Ah, però. Allora sapete, facciamo subito un piccolo test.
2: Ma un test e croce?
0: Test e croce. Test e croce, va bene. No, allora questo è proprio un quiz. Ad esempio, chi di voi due mi sa dire per cosa è utile la pianta della salvia?
2: Lo so io, per gli gnocchi, burro e salvia.
0: Buoni, Lallo,
2: sì,
0: hai ragione, ma fin dall'antichità la salvia veniva usata contro le infiammazioni delle gengive. E infatti con la salvia si fanno anche i dentifrici. Invece il basilico, lo sapete per cosa veniva usato?
1: Serve per preparare il pesto, un sugo tutto verde.
0: Giusto, Lellina, io adoro il basilico, poi sono genovese, è proprio un mio piatto preferito. Ma sempre nell'antichità il basilico veniva usato contro la tosse o il mal di testa. Vi dico questo per farvi capire che quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano in realtà signore molto brave a usare i segreti della natura, che con le loro erbe riuscivano a curare qualunque malanno.
2: E probabilmente erano anche ottime cuoche con tutte quelle buone erbette.
0: Hai ragione, Lallo.
1: Però, Armando, io conosco anche tante streghe che fanno paura, paurissima. Come la strega di Hansel e Gretel. Voleva mettere i bambini nel forno.
0: È vero, però aveva
2: quella bella casetta di pan di Spagna, piena di caramelle, biscotti, con le persiane di cioccolato, i vetri di zucchero filato. Che fame!
0: Hai ragione, ma ha ragione anche Lella, perché quella era una strega davvero cattiva. Perché le streghe delle fiabe sono sempre un po' malvagie, come la strega russa Baba Yaga, che vive in una casa con le zampe di gallina, o Malefica, della Bella Addormentata, o Grimilde, la crudele matrigna di Biancaneve.
2: Sì, Armando, quella che si guardava sempre nello specchio, che diceva, così. Specchio, specchio delle mie rane, chi è la più bella del tegame?
0: Vabbè, e magari se Grimilde avesse detto proprio così, non si sarebbe spaventato nessuno. Però ci sono anche streghe molto simpatiche. La conoscete? Maga Magò?
2: Sì.
0: O Amelia, la strega che ammalia. E poi, se ci pensate bene, anche la Befana è una strega. Però è simpatica, no?
2: Armando, ma hai detto Amelia, la strega che ammala? Per fortuna che le streghe conoscono tutte quelle erbette per curarsi.
0: No, Amelia, la strega che ammalia, è un personaggio del mondo di Topolino e Paperino. E poi, invece, hai detto una cosa che mi permette forse di spiegare un modo di dire. Ammaliare. Ammaliare vuol dire affascinare, incantare, stregare, non ammalare. A proposito, vorrei raccontarvi la storia di una delle mie streghe preferite, quella del libro Pomi d'ottone e manici di scopa.
1: Che bello, Armando! Mi piace ascoltare le tue storie.
0: Allora, tre bambini inglesi, Carey, Charles e Paul, vengono mandati in campagna a casa di una zia.
2: Scommetto che lei è la strega.
0: In realtà è l'innocua vicina di casa, Miss Price, una gentile signora di mezza età che gira in bicicletta. Ma una sera...
1: Oh, inizia la parte paurosa.
0: No, non c'è niente di pauroso. Una sera Paul vede Miss Price cadere da una scopa volante e slogarsi una caviglia.
2: Ma non è che Miss Price è la Befana?
0: No, Miss Price studia per diventare una strega, ma è ancora inesperta e così combina dei pasticci. Per far star zitto Paul e non fargli raccontare a nessuno quello che ha visto, Miss Price fa una magia sul pomello del letto del bambino.
1: I pomelli sono quelle palle tonde che stanno ai lati di certi letti?
0: Sì, brava Lella, sono quelli.
2: E che tipo di magia fa?
0: Ve la racconto subito dopo la domanda che ci ha fatto Beatrice al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Allora, Beatrice ha 8 anni, vive a Bologna e ci chiede: come mai gli uccelli nascono dalle uova? Allora, cara Beatrice, questa non è una magia di streghe o fate, ma gli uccelli, devi sapere, sono ovipari, cioè i loro cuccioli escono dalle uova dove restano tutto il tempo che gli serve per formarsi bene bene, mentre gli uomini, le mucche, le giraffe e i gatti sono mammiferi, cioè fanno nascere i cuccioli che sono direttamente già pronti ed escono dalla pancia senza bisogno di uova.
1: Come le pecorelle.
0: Giusto.
2: O i puledini.
0: Giusto.
2: Senti Armando, ma continui a raccontarci la storia di quella che sembra una befana, ma non lo è.
0: Va bene Lallo. Allora, succede che nel libro Pomi d'ottone e manici di scopa, i tre bambini, Charles, Carey e Paul e Miss Price, si ritrovano nel passato, in un secolo in cui alcuni studiosi vengono accusati di stregoneria. Oh. E loro riescono a salvare un presunto stregone.
2: Sì, ma poteva anche lavarsi invece di rimanere tutto preunto quando arrivano gli ospiti dal futuro.
0: Allora Lallo, presunto vuol dire che si immagina, che si suppone, che si crede che sia uno stregone, ma non c'è la certezza. Comunque loro lo salvano e lui, il presunto stregone Miss Price, si innamorano e lei rimane con lui a vivere nel passato.
2: Ehi te bimbi!
0: I bimbi girano di nuovo il pomello del letto e se ne tornano a casa. Vi è piaciuta questa storia?
1: Certo che sì!
2: Bella!
0: E allora vi invito a leggere questo bellissimo libro, Pomi d'ottone e manici di scopa, che ha scritto una bravissima scrittrice che si chiamava Mary Norton. Va bene?
1: Va benissimo, Armando. Certo che sarebbe bello avere un pomo del letto così per andare a trovare le mie amiche caprette quando sono stanche e non ho voglia di camminare.
0: Mi sa che vorremmo tutti avere un letto col pomo che ci porta dovunque vogliamo. Va bene, la nostra puntata finisce qui e io vi saluto, ma vi do appuntamento ad un'altra grande storia e l'appuntamento è con...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: buongiorno dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo e ciao Lellina.
2: Ciao Armandissimo.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, oggi parliamo di
2: dinosauri.
1: Bello.
0: Sì, in effetti è un argomento molto interessante, anche perché i nostri amici bambini adorano i dinosauri, i giganteschi bestioni che vivevano nella preistoria. Ma come ti è venuta in mente questa idea, Lallo?
2: Segreto.
1: E dai, Lallo, noi siamo tuoi amici, non fare il misterioso.
2: E va bene, lo dico, non lo dico.
0: Dillo.
2: E va bene, lo dico. Ho ritrovato un osso di dinosauro.
1: Cosa, davvero?
0: Ma dai, Lallo, sul serio, un osso di dinosauro.
2: Sì.
0: Ma questa allora è una notizia sensazionale e dobbiamo festeggiarla con un po' di musica. E un dinosauro di plastica mi sembra una canzone molto adatta.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E visto che oggi Lallo ha proposto il tema dei dinosauri, vi propongo un quiz. Allora, anni fa è stata ritrovata un'impronta gigantesca di dinosauro, detto Bigfoot, piede gigante. Quanto era grande questa impronta di dinosauro? 2 metri? Mezzo metro? Oppure 1 metro? Per svelare la soluzione basterà attendere la fine di questa puntata. Ma ora torniamo alla notiziona di oggi.
1: Lallo ha trovato un osso di dinosauro.
0: Proprio così. E dici, Lallo, a quale tipo di dinosauro apparteneva? Un brontosauro? Un brachiosauro? O forse un triceratopo?
2: No, no, Armando, l'osso che ho trovato non c'entra coi topi, è molto più grande, molto.
1: Ma no, Lallo, il triceratopo era un dinosauro.
0: Eh sì, il triceratopo era uno dei più famosi giganti del Giurassico. Pensa che aveva una cresta attorno al collo e un corno sul muso. Insomma, era una specie di via di mezzo tra un drago e un rinoceronte.
1: Ma Lallo, perché non porti l'osso al museo?
0: Buona idea, Lella, così ti diranno se è appartenuto a un vero dinosauro.
2: Ma certo che è vero, armadissimo. E so anche di chi era. Era di un mio bis antenato.
0: Ah, e come si chiamava?
2: Il Lallosauro.
1: Ma dai, Lallo, non si è mai sentito questo Lallosauro?
2: Sì, Lella, era un bestione di straordinaria bellezza. Aveva tutta una criniera fluente, la coda lunghissima, e poi correva molto veloce per tutte le praterie del Giurassico.
0: Wow. Sai, Lallo, dovresti mostrare l'osso a uno studioso che si occupa della preistoria e che conosca bene gli scheletri di questi animali, un paleontologo.
2: Vabbè, armandissimo, senti, lo porto da questo paleontologo, se proprio ci tieni tanto, e niente, così puoi vedere l'osso. Ecco.
0: No, Lallo, si chiama paleontologo e sono quelli che per l'appunto studiano le ossa dei dinosauri. Poi pensaci, perché portare l'osso al museo potrebbe essere la soluzione migliore. E intanto sai che cosa facciamo noi?
2: Cosa?
0: Continuiamo a viaggiare nella preistoria con la canzone di Chiro, un bimbo di milioni di anni fa.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e io vi rammento la domanda del quiz di oggi. Quanto era grande la gigantesca impronta di dinosauro del cosiddetto Bigfoot, cioè l'impronta più grande mai ritrovata finora? 2 metri? Mezzo metro? Oppure 1 metro? La risposta arriverà a passo di brontosauro alla fine di questa puntata. Intanto vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E raccontateci tutto quello che vi pare, un colmo, una barzelletta, una filastrocca, i vostri pensieri, tristi, allegri, felici, e mandateci i vostri saluti, proprio come ha fatto Lapo.
2: Io mi chiamo Lapo, mi garbano i dinosauri.
0: Ma che carino che sei, Lapo. A Lapo garbano i dinosauri, che vuol dire che gli piacciono, e anche a noi piacciono. Lallo, ma che stai facendo, scusa?
3: Imito il verso dell'allosauro.
4: Lallo, sembri una rana col mal di pancia.
0: Vabbè, in realtà non sappiamo come fossero i versi dei dinosauri, eh? E questi animali poi tra l'altro erano molto diversi uno dall'altro. Ce n'erano piccolissimi, altri grandissimi. Il tirannosauro, per esempio, poteva raggiungere la lunghezza di 12 metri ed era alto anche 4 o 5 metri.
3: Oh. Era un lucertolone gigante.
0: Certo, e non doveva essere tanto piacevole incontrarne uno, anche perché era carnivoro. Ai ai. E invece molti altri dinosauri si nutrivano soltanto di foglie, e cioè erano erbivori.
4: E poi c'erano i dinosauri volanti.
0: Brava Lella, gli pterosauri, quei rettili volanti che attraversavano il cielo in cerca di cibo con quel becco enorme, e a volte si tuffavano nell'acqua per catturare i pesci, un po' come fanno i gabbiani. Ma adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione al quiz preistorico di oggi. Siete pronti?
1: Sì!
0: Vi avevo chiesto quanto era grande l'impronta di dinosauro più gigantesca che sia mai stata trovata. 1 metro? 2 metri? Mezzo metro? Ebbene, la risposta è... Oh.

0: dietro. Ma ci pensate, è un piedone enorme, gigantesco.
1: Eh sì, quando camminava faceva tremare tutto quanto. Pum, patapum, patapum, pum, pum, pum.
0: Ma lo sai che mi è rimasta ancora una curiosità? Lallo, dov'è che hai trovato l'osso del tuo antenato, il Lallosauro?
2: Guarda, Armandissimo, stavo facendo colazione con una fetta di torta di biade carote, quando a un certo punto ho visto l'osso che sporgeva dalla terra, ma proprio vicino all'entrata della fattoria.
1: Che strano.
0: Cosa vuoi dire, Lellina?
1: No, è che questa mattina ho incontrato Berto, il cane da pastore, che cercava il suo osso da sgranocchiare. Era disperato, poverino.
0: Ma scusate, ma allora forse, anzi, l'osso trovato da Lallo non è quello...
2: Ma cosa, Armando? Cos'è che non è?
1: Non è di un Lallosauro, quello è l'osso del cane Berto.
2: Oh, mio tappino, mio mischino, ho sbagliato tutto. Non diventerò mai un grande paleontologo.
0: Paleontologo, Lallo, paleontologo. Però non tutto è male, perché vedrai che quando restituirai l'osso a Berto, lui sarà felicissimo e ti ringrazierà tantissimo.
2: Sì, Armando, ma io volevo diventare famoso come Persiana Jones.
0: Indiana Jones, il famoso archeologo, No, non ti preoccupare, vedrai che prima o poi troverai anche tu l'osso del tuo antenato Lallosauro.
1: E io ti aiuterò nelle ricerche. Chissà, magari troverò anche la mia antenata Lellasauris Rex.
2: Era cattiva?
1: Cattivissimissimissimissima.
0: Ciao bambini, vi aspettiamo qui per la prossima puntata di Big Bang. Questa puntata finisce qui. Io ringrazio Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere i testi. E un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Doso orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: presentazione oggi, grazie. Ciao Laura, ciao bambini e ciao bambine.
1: Eh sì, oggi avevo voglia di fare una presentazione come si deve, con tanto di rullo di tamburi.
0: Ma prima l'hai detto in inglese. Mi ripeti come si dice in inglese, che mi piace il suono della parola.
1: Certo, si dice drum come tamburo e roll, rullo. Quindi rullo di tamburi si dice drum roll.
0: Mi piace. Allora senti, perché oggi indossi un cappello di paglia?
1: Surprise! Oggi andiamo in un posto dove questo cappello mi sarà utile.
0: Bello! Andiamo al mare.
1: No, sbagliato. No, no.
0: Allora andiamo in un giardino?
1: Fuoco, fuochino.
0: Dai Laura, dimmelo. Sono troppo curioso.
1: Vediamo se così lo capisci. Aspetta, oppure...
0: Ho capito!
1: Aspetta, faccio anche questa.
0: Ho capito! Fattoria!
1: Sì!
0: Andiamo in una fattoria, ma è fantastico!
1: Veramente andiamo in due fattorie. La fattoria di zio Tobia e la fattoria di Old MacDonald. E ci saranno tantissimi animali, che bello, sei pronto per partire?
0: Prontissimo, e cosa portiamo?
1: Cappello di paglia anche per te.
0: Nello zaino, stivali di gomma.
1: Sì, e poi guanti da lavoro, possono sempre servire.
0: E la musica?
1: Ma certo, anche nella fattoria la musica non può mai mancare. Eccoci nella fattoria di zio Tobia.
0: Guarda che simpatici quei maialini nel loro recinto.
1: E quelle caprette non sono adorabili, che dolci, ciao caprette.
0: Ma senti, così non ti capiscono. Dovremmo parlare il caprettese.
1: Lo conosco.
0: Guarda, ah sì?
1: Vediamo se mi capiscono.
0: Vediamo.
1: Guarda. Beh.
0: Ci stanno salutando!
1: Sì, salutiamo anche l'asinello. Però non sono sicura di conoscere la loro lingua.
0: Ci penso io.
1: Sì.
0: La conosco io.
1: Ah, va
0: senti,
1: bene.
0: Senti qui.
1: Vediamo. Non sono sicuro che ti abbiano capito.
0: Aspetta, ci riprovo.
1: Sì, forse è meglio. Non l'avrei mai detto, ma ti hanno capito!
0: Sì.
1: Bravo Lorenzo! Ma come hai imparato l'asinese?
0: Beh, con una happy song!
1: Voglio impararlo anch'io!
0: Allora, cantiamola?
1: Sì, sì, dai!
0: Sei pronta?
1: Sì, prontissima!
0: Sicuro?
1: Sì?
0: Pronti?
1: Partenza? Via!

0: È troppo divertente imparare la lingua degli animali imitandola.
1: E con le Happy Songs lo è ancora di più.
0: Che ne dici adesso di andare a trovare Old MacDonald e i suoi animali?
1: Sì, ma impareremo anche la loro lingua?
0: Ma certo, ci aspetta una Happy Song anche lì.
1: E allora che aspettiamo? Si va alla fattoria di Old MacDonald, anzi farm.
0: Ah sì?
1: Perché in inglese si dice così.
0: E allora andiamo! Quanti animali anche in questa fattoria!
1: Dai, impariamo subito la loro lingua, così possiamo salutarli tutti!
0: Bambine e bambini, siete pronti a scoprire i versi degli animali della fattoria di Old MacDonald con una happy song in inglese? Ready, steady, go!

0: lingua di tutti gli animali di Old MacDonald.
1: E adesso possiamo andare a salutarli e parlare con loro.
0: Oh no, guarda Lorenzo, quelle pecore stanno uscendo dal loro recinto e...
2: No, stanno spaventando le povere galline.
0: Dobbiamo farle rientrare nel recinto in fretta o combineranno dei guai. Ciao bambini.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Benvenuti a una nuova esaltante e strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Bella, ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo. Armando, senti, io voglio dire che voglio imparare uno strumento musicale.
0: Wow, sì. Che bello.
1: Anche io ne voglio imparare uno.
0: Calma. Sì. Allora, cominciamo da te. Quale vuoi?
2: Voglio imparare il violino.
0: Ah, il violino.
1: E tu lei? Invece voglio l'arpa.
0: E perché l'arpa, Lella?
1: Ah, perché un suono così dolce mi ricorda le fate.
0: Ah, che bello. E tu perché il violino?
2: Perché è il primo.
0: Com'è il primo?
2: Il primo violino, l'ho sentito. Che dicono tutti, adesso suona il primo violino.
0: Ma no.
2: E io voglio essere il primo.
0: Ma no, Lalo, non è che è il primo violino perché è il primo tra tutti gli strumenti. Ah. È il primo violino perché è il primo tra i violini.
2: Ah, mi piace lo stesso, lo voglio suonare lo stesso.
0: Vabbè, allora facciamo così, adesso ci sentiamo una bella canzone.
1: Sì.
0: E dopo ti faccio parlare con un vero solista di violino, un primo violino.
2: No.
0: Sì.
2: Ma che bella, Armando.

0: Ecco, dovrebbe essere al telefono con noi Giuseppe Gibboni, che è il violinista solista della World Youth Orchestra.
1: Ma bello!
2: Salve a tutti.
0: Eccolo,
2: ciao. Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Ciao
3: Giuseppe.
2: Salve.
0: Oh, allora, come hai sentito, Lallo vuole imparare a suonare il violino.
1: Sì, bello. Il primo.
0: Ecco, lui è convinto che... Gli vuoi spiegare questa cosa, per favore, Giuseppe? Che cos'è il primo violino? Cosa vuol dire?
2: Beh, allora, il primo violino in un'orchestra è la parte più importante, una delle parti principali dell'orchestra dopo il direttore.
0: Sì.
2: Ha un ruolo fondamentale e diciamo è un ruolo davvero molto, molto duro per arrivarci, insomma, però con il giusto impegno si può fare.
0: Oh, ecco, vedi, ha già detto una cosa, hai capito, Lallo, che è molto duro, che è molto faticoso.
1: Che
0: ti devi impegnare tanto.
2: Assolutamente sì.
0: Ecco, Giuseppe, ma c'è un modo per insegnare ai bambini a suonare il violino? Un metodo?
2: Sì. Ci sono vari metodi di apprendimento, insomma. Però comunque io credo che quello più efficace, e soprattutto per i bambini piccoli, è quello, diciamo, molto diretto, cioè far insegnare ai bambini con molta semplicità, senza, ovviamente con serietà, però senza appesantire troppo la cosa, perché è importante che per un bambino, diciamo, prenderla soprattutto come un gioco all'inizio.
0: Ecco.
2: E così è stato con me, diciamo. E diciamo è uno dei metodi più importanti, secondo me, quello è il metodo Suzuki.
0: Sì.
2: Che si inizia con i bambini da piccolissimi, soprattutto impostato un po' sull'imitazione, che è un po' come imparare a parlare. Impariamo a parlare ascoltando e guardando come si fa da piccolissimi.
0: Perfetto.
2: E la stessa cosa suonare.
1: Ecco, ma questo è un metodo che va bene anche per i cavalli?
2: Assolutamente sì.
1: Che bello!
2: Bisogna provare.
0: Va bene, va bene. Allora, hai capito, Lallo, praticamente tu è come se quando si impara a parlare, che guardi, no? Da bambino sei piccolino, piano piano impari a parlare, così guardando poi impari a suonare. Ho detto bene, Giuseppe? Più o meno?
2: Assolutamente sì.
0: Perfetto.
2: Soprattutto questo quando si...
1: Bello, mi piace.
2: Magari, andando avanti, inizia la cosa, diventa un po' più seria e quindi... Inizia un po' le ore di studio e là diventa un po' più pesantuccio, diciamo che l'inizio è giusto che sia
0: così,
2: qualcosa di semplice. Sì.
0: Molto bene, molto bene. E allora noi a questo punto ci fermiamo per un istante. Giuseppe, hai qualche musica da consigliarci, da far ascoltare ai bambini che riguardi il violino?
2: La musica classica, forse la musica di Mozart oppure Vivaldi, qualcosa così, che
0: benissimo.
2: Le quattro stagioni che tutti conoscono di
0: Vivaldi,
2: credo che per i bambini siano perfette.
0: E allora vai con le quattro stagioni di Vivaldi.

0: Siamo di nuovo in compagnia di Giuseppe Gimboni, che è un violinista molto bravo, è il solista della World Youth Orchestra, molto molto bravo, che sta dando dei consigli a Lallo e Lella.
1: Sì, esatto.
0: Perché Lallo vuole diventare violinista, ma anche Lella ci sta pensando.
1: Esattamente.
0: Allora Giuseppe, ci vuoi dare qualche informazione proprio sul violino? Che strumento è?
2: Allora, il violino fa parte della famiglia degli archi ed è uno strumento, io personalmente sono su un violino molto prezioso, è un violino del 1827, è un Bressenda.
1: È anziano!
2: Sì, sì, è vecchiotto, però stranamente suona molto bene.
0: Giuseppe, è vero che alcuni violini, no, non tutti ovviamente, sì, ma più sono vecchi e meglio suonano?
2: Sì, è assolutamente vero, basta prendere ad esempio forse il violino più famoso, che è lo Stradivari,
0: sì, certo,
2: che è sono violini del Settecento e arrivano a quotazioni elevatissime come, non so, 5, 6, 7 milioni di euro.
0: Wow!
2: Quindi, sì.
1: Così Armando, anch'io quando divento bravo poi suono sullo Strabiliari, no?
0: Sì, Stradivari, Lallo, Stradivari. Va bene. E dunque, un'altra cosa ti volevo chiedere. Com'è la vita di un giovane? Perché quanti anni hai, Giuseppe, tu?
2: Io ho 17 anni, ne farò 18 a maggio.
0: Ecco, e com'è la vita di un giovane violinista famoso che va in giro per il mondo? Insomma, non deve essere male.
2: No, infatti, diciamo, a volte è un po' una vita un po' fraintesa, nel senso che si pensa che l'infanzia di un giovane violinista che fa un certo tipo di carriera sia un po' privata, cioè abbia un'infanzia difficile. Però non è assolutamente vero. Sinceramente a me piace molto quello che faccio e quindi viaggiare, vedere posti bellissimi, girare un po' tutto il mondo, e sono molto fortunato, diciamo.
1: Che bravo sei!
0: Allora, abbiamo un'ultima domanda per te. Quante ore al giorno devi suonare per mantenere un buon livello, così che quando poi tu ti esibisci nel concerto la gente dica che bravo che è Giuseppe Gimboni?
2: Non meno di 5 ore al giorno.
0: Però
2: tutto in modo molto graduale, diciamo. Si inizia da piccoli, con, diciamo, da un quarto d'ora, mezz'ora, fino a raggiungere poi appunto le 5-6 ore.
0: Perfetto. Allora Giuseppe Gimboni, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie
0: tanti...
2: a voi, è stato un piacere.
0: Tanti auguri.
1: Grazie Giuseppe.
3: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E salutaci la World Youth Orchestra.
2: D'accordo, grazie mille.
0: Ciao.
2: Grazie, arrivederci.
0: Allora, a questo punto il prossimo brano lo scelgo io, è sempre un brano di musica classica, ma pensate, si intitola La Sinfonia dei Giocattoli, è di un certo signore che si chiama Leopold Mozart.

0: Allora, avete sentito che cosa ci ha detto il nostro Giuseppe Gibboni, primo violino, come vuole Lallo, solista della World Youth Orchestra?
1: Che bravo che è stato!
2: Bellissimo, sono contento Armando.
0: Hai sentito però, insomma,
2: è difficile.
0: Puoi imparare, ma è difficile.
2: Sì,
0: ti
2: però
0: devi impegnare.
2: Ha detto che c'è un metodo anche per i cavalli.
0: Sì, sì, c'è un metodo per i bambini. Insomma, si inizia guardando, cercando di copiare.
2: Di copiare.
0: E poi piano piano si impara.
2: Copierò benissimo.
0: Allora sei intenzionato a suonare il violino?
2: Sì, voglio fare il violino.
0: Va bene.
3: Ma invece la prossima volta mi fai parlare con qualcuno che suona l'arpa?
0: Ma certo, Lella, così anche tu potrai imparare. E poi magari metteremo su una bellissima orchestra.
2: Che bello!
3: Sì.
2: E tu cosa fai, Armando?
0: Che cosa posso fare?
3: Sì,
2: il direttore d'orchestra!
0: Va bene, d'accordo. Allora la prossima volta sentiamo il direttore d'orchestra e una musicista che suona meravigliosamente l'arpa per Lella.
2: Ci sta! Bello, bellissimo!
0: E voi bambini, se anche voi volete sapere qualche cosa sulla musica, se ci volete mandare qualche messaggino, qualunque cosa vogliate, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
4: 347 411 726.
0: Meraviglioso, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice ci deve essere un errore?
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai, dammi le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute. È un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta. I cani si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente e così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce

ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Possibilità con la TV di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari, e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura, ovvero finestre dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Mane è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile, giorno di più spazio e importanza. Infatti questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita no, spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoni. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che qua... È un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, Tillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: maghini, streghine e streghini, iquitus pocus, iquitus pocus, bambine, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Io vi do il benvenuto Armando Stregando, perché oggi tra l'altro dovrebbe esserci qui... Ma avete sentito anche voi? Cioè, che cos'è il verso di una rana, di un rospo? Ma è strano, dovrebbe essere qui. Ma Martina, per questo io avevo fatto tutto quell'inizio magico. Martina, la nostra apprendista aiutante di Mago Merlino. No, siccome è un po' pasticciona, non vorrei che avesse combinato qualche disastro e si fosse trasformata in un rospo da sola.
1: Ma insomma, basta! Smettila di inseguirmi!
0: Ah, Martina, sei tu!
1: Oh, buongiorno, Stregando!
0: Meno male, guarda, mi chiamo Armando. Comunque sono contento che tu sia qui, perché per un attimo ho pensato che ti fossi trasformata in un rospo da sola.
1: Ma chi? Io?
0: Sì.
1: Ma no! Piuttosto c'è questo rospo che continua a seguirmi, lo senti?
0: Eh sì che lo sento, ma scusa, ma allora chi è?
1: Oh, ma hai visto prima?
0: Ah.
1: Non riesco proprio a mandarlo via. È così appiccicoso. Deve essere uscito dal fossato del castello di Re Artù. Sciù, sciù!
0: No, aspetta Martina, in fondo non ci dà alcun fastidio, sai che è anche bello, non ho mai visto un rospo qui nello studio di Radio Kids, che bello, bello, molto carino. Oh, ma che fa?
1: Ma mi salta in testa, uffa!
0: Ma è simpaticissimo! Ma scusami Martina, ma forse ho la sensazione che voglia dirti qualcosa.
1: Non penso proprio.
0: Eppure sembra molto espressivo.
1: Tu trovi?
0: Certo, facciamo così, ascoltiamo una canzone e poi torniamo a occuparci di questa curiosa faccenda, d'accordo?
1: Va bene, grazie. Ma tu, rospo, fai il bravo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e di Martina, la giovanissima apprendista maga, che oggi è venuta con un altro ospite. Un rospo simpaticissimo che credo sia scappato dal fossato del castello di Re Artù.
1: Oh, vorrei tanto rimandarlo indietro, ma non ne vuole sapere.
0: Ma forse lui ti vuole dire qualche cosa. Non è che per caso si tratta di qualcuno trasformato in un rospo?
1: Forse, però come faccio a saperlo?
0: Beh, per esempio, Martina, potresti provare con un bacio. Se fosse un principe, tornerebbe al suo aspetto di sempre, proprio come accade nelle fiabe.
1: Stregando, ma io... non voglio baciare un rospo.
0: Beh, però Martina, è l'unico modo, credimi, anche perché sennò non si riesce più a parlare. Dai, prova.
1: Va bene, se proprio ci tieni.
0: Allora prova al mio via. 3, 2, 1, bacia il rospo. Aia, no, non ha funzionato. Forse non è un principe.
1: Te l'ho detto, stregando. Questo animaletto è un vero rospo.
0: Credo proprio che tu abbia ragione, Martina. Però è strano che sia qui, con te, alla radio. Scusami, se fosse un vero rospo, gli piacerebbe di più sguazzare in uno stagno, no?
1: In effetti. E poi ha questo colore così strano.
0: Ma in effetti, ora che lo guardo meglio, è... blu! Ma aspetta, Martina, non è che per caso oggi è successo qualcosa di particolare?
1: Ma no, ho provato un po' di formule magiche e poi sono venuta qui alla radio.
0: E non è che per caso, senza volerlo, una delle formule magiche ha fatto effetto sul tuo maestro, il mago Merlino?
1: Per tutte le bacchette spuntate, ecco chi è questo rospo! È Mago Merlino! Ci posso credere! Ho combinato un disastro! Ho trasformato il mio maestro in un rospaccio!
0: Vabbè, adesso non offendiamolo! È un bellissimo rospo blu! Dai, Martina, non fare così! Senti, ascoltami, ma non ti ricordi il controincantesimo?
1: No!
0: Facciamo così, ci ascoltiamo una bella barzelletta e poi vedrai che ti tornerai il buon umore! E sono sicuro che dopo troveremo la soluzione!
2: Ciao Rai Radio Kids.
0: Ciao.
2: Mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele.
2: Ho 7 anni e voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per una banana?
0: Qual è?
2: Cadere e sbucciarsi. Ciao.
0: Carino. Il colmo per una banana è cadere e sbucciarsi.
1: Molto divertente. Grazie Michele.
0: Sembra che si sia divertito anche il rospo Mago Merlino. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi di mandarci i vostri messaggi WhatsApp. Il nostro numero è

0: Sempre lo stesso
1: 347 411 2726.
0: E allora Martina, ti è per caso venuto in mente il controincantesimo? Mago Merlino sicuramente vorrà tornare al suo aspetto di sempre.
2: Forse dovrei consultare il mio librone delle formule per tutti i gusti.
0: Ottimo.
2: Corro a prenderlo.
0: Brava, brava. E nel frattempo noi ti aspettiamo qui ascoltando una bella canzone.
3: Strega comanda colore.

0: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Bambine, bambini, maghini, maghette, streghini, stregucce. E vediamo se è tornata Martina con il libro degli incantesimi.
1: Ecco, ho preso il libro.
0: Ah,
1: ora
0: bene.
1: Leggo, eh.
0: Dai.
1: Allora, gira la ruota.
0: Sì.
1: Sboccia di maggio.
0: Sì.
1: Forza diventa uno scarafaggio!
0: No, no, no, scarafaggio, Martina! Ma no! Ma che fai? Ma che fai, Martina?
1: È che ci sono così tante formule in questo librone!
0: Dai, cerca quella giusta!
1: Sì. Eccola!
0: Oh!
1: Ci sono!
0: Perfetto, prova, dai! Allora, ricominciamo!
1: Formula rospa! Giga Bubù!
0: Sì!
1: Mago Merlino, ritorna tu! Evviva! Ce l'ho fatta!
0: Ciao Martina! Ti aspettiamo qui! Beh, sono contento che tutto si sia risolto, anche se Mago Merlino mi sembrava davvero arrabbiato. Ma ci pensate, Mago Merlino, il più potente di tutti i maghi, trasformato in un rospo dalla sua assistente Martina. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che studia pozioni e magie in compagnia dell'apprendista Martina. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive instancabilmente le puntate insieme a me, e un ringraziamento doppio, triplico, col fiocco, con un incantesimo, alla nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: sei tu piccolo e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare

dei miei sogni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: ma già non leggiano, di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

Chissà se Freddie Mercury quando era piccolo ha mai fatto un pigiama party. Secondo me sì, e si è anche divertito, come spero vi divertiate voi. Pigiama party! Another one bust the dust. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey! Another one.

0: What?
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Tirate fuori le vostre canne da pesca perché al vostro amo abboccheranno tante di quelle suggestioni che non saprete più dove metterle. E allora pronti? Pigiama Party si parte! Questi sono gli intramontabili Queen con la loro Another One Bites the Dust. Queen, album The Game. Intramontabili.

pigiama party, tutta un'altra storia. E allora, se è vero quel che è vero, perché fermarci? Continuiamo con Wake Me Up, questa sì che...

Vi dico la verità, io adoro la musica, tutti i generi di musica, ma ce n'è uno come la dance, ragazzi, che mi fa alzare tutti i peli arancioni che ho in testa, e allora questa è per voi. Scatenatevi al suo ritmo.

Su e giù per la città potreste anche imbattervi in due tipaci come loro. Questo è Uptown Funk, Mark Ronson, feature Bruno Mars, pigiama party come sempre.

È sempre il vostro DJ che vi parla. A questo punto del pezzo potreste, che so, riposarvi oppure prepararvi a scatenarvi di più. Bevete allora, si parte ancora!

Learn to fly. Grazie Foo Fighters, ci avete insegnato a volare. Ma voi l'avete imparato? Chi lo sa? E ora per defaticare e salutarci, questa è tutta per voi.

0: September degli Heart, Wind and Fire. Io sono il vostro DJ e questa è Pigiama Party. Senza aspettare settembre, ci si sente la prossima volta e al 347-411-2726 ben accetti suggerimenti, consigli e richieste. Ciao da Radio Kids! Aio!
1: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Big
2: Bang!
1: Come state?
2: Io alla grande.
3: Io non molto.
1: Ti ho sentito da come hai detto Bang, proprio un po' moscetto. Che ti succede, Lallo?
3: Ho fatto un sogno bruttissimo.
2: Ah. Che sogno hai fatto?
3: E non mi ci far pensare, Lella, ti prego. Non mi ci far pensare perché, guarda, era brutto.
1: Vabbè, ma guarda che se ne parli, forse è meglio, no? Che dici?
3: No, non ne voglio parlare, Ufi.
1: Va bene. Allora ascolta, ti va bene se ci ascoltiamo una canzone proprio dedicata ai sogni?
3: Sì, grazie Armando, ottima idea.
1: Dai, sentiamo Dove vanno i sogni al mattino.

0: E questa splendida canzone dello Zecchino d'Oro, che parla di sogni belli, era dedicata a Lallo, che invece ha fatto sogni brutti.
1: Grazie Armando, guarda, mi ha fatto venire voglia di raccontarvi il mio sogno bruttissimissimissimo.
0: Bene, bene, bene, si vede che la canzone ha funzionato.
1: Sì.
2: Ma hai detto che non volevi parlarne.
1: Ho cambiato idea, Lella, adesso devo raccontarla per forza, mi scappa,
0: E va bene, dai, raccontalo.
1: Volete sentire?
0: Sì.
1: Sicuri? Allora, ho iniziato...
0: Sì.
1: Che praticamente c'era una pioggia fortissima.
0: Sì.
1: Questo era l'inizio del sogno. Però non era una pioggia normale.
0: Ah, no?
1: Era una pioggia tutta
0: che cos'era?
1: Colorata.
0: Ma cosa?
1: Allora l'assaggiavo, la pioggia.
0: Assaggiavi la pioggia?
1: Assaggiavo
0: che
1: la
0: era
1: pioggia,
0: colorata.
1: Era colorata.
0: Ma pensa tu.
1: E cos'era?
0: Cos'era?
2: Cosa?
1: Gelato.
0: Ma dai, gelato.
2: E non eri contento?
1: Sì.
2: Tu adori il gelato.
1: Sì, ma era gelata la verdura.
0: Ai.
1: Armando, ma che significa?
0: Che significa non lo so. Ma scusami Lallo, non è che hai mangiato troppi gelati ultimamente?
1: Ma figurati Armando, guarda, ieri ne ho mangiati solo tre.
2: Ma tre sono tantissimi.
1: Ma io posso mangiare molti di più, Lella.
0: Ma lo so, ma Lallo, tre gelati sono tanti. E poi tra l'altro, che gusti hai scelto?
1: Ma gusti leggerissimi, Armando.
0: Tipo...
1: Super cioccolato caramellato alla biada con nocciole, panna e zucchero filatissimissimissimo.
0: Ma no, Lallo, oltre ad aver mangiato tre gelati, hai scelto dei gusti che sono pesanti. Devi scegliere magari dei gusti alla frutta che sono un po' più leggeri, capito?
1: Capito.
2: Così non ti fanno fare più gli incubi.
0: Sì. E così i sogni diventano belli, come hai sentito la canzone dello Zecchino d'Oro.
1: Diventano... Giusto!
0: E lo sai cosa succede ai sogni quando sono belli?
1: Cosa succede?
0: Che diventano desideri.
1: Yuhuu!

0: Ma che bravi!
1: Bella, bella!
0: Bella, bella la canzone di Cenerentola. Vi piace Cenerentola?
2: Ah, sì, tantissimo!
1: Molta, molta!
0: Che dite se tentiamo il collegamento con il mondo delle fiabe e proviamo quindi a collegarci proprio con Cenerentola?
2: Davvero?
1: Bella,
2: sarebbe
1: bella!
2: Sarebbe fantastico!
0: Dai, dai, dai, proviamo. Vediamo.
1: Proviamo, eh.
0: Allora, pronto? Pronto, Cenerentola, ci sei? Cenerentola?
3: Pronto? Sì, sono Cenerentola. Ah, scusatemi, sono un po' di corsa perché ho tantissime cose da fare. Devo lavare i pavimenti, poi lucidarli, e poi stirare, poi fare il bucato, e poi preparare da mangiare, lavare i piatti, preparare i vestiti per le sorellastre, cucire. Insomma, è una vita da casalinga disperata.
0: Mamma mia, povera Cenerentola, è indaffaratissima.
1: È disperata, Armando.
0: Eh sì.
1: Come facciamo?
0: Non lo so, bisognerebbe...
1: Deve cucire, lavare.
0: Sì, probabilmente non ha ancora incontrato il principe. Avrebbe bisogno di qualcuno che le desse una mano.
1: È vero.
0: Un amico.
1: È un amico.
2: Vero.
1: Un amico, giusto?
2: Sì.
1: Un amico, Armando.
2: Ad aiutarla noi?
0: Sì, sì, sì, facciamo così. Glielo chiediamo. Le diciamo se ha bisogno di
1: dell'amico.
0: Di due pupazzi e un amico che le danno una mano. Tre amici.
2: Che bellissima amici. Idea.
0: Dai, dai, proviamo. Allora.
2: Due mani, quattro zampe.
0: Sì. Cenerentola, Cenerentola, mi senti?
3: Sì, vi sento benissimo, ditemi.
0: Abbiamo avuto un'idea.
1: Sì, Armando ha avuto un'idea bellissima, Cenerentola.
2: Un'idea stratosferica.
1: Sì.
0: Allora, siccome ti abbiamo sentito molto, molto indaffarata e sappiamo che poi le sorellastre, insomma, si divertono a darti tutti i lavori
1: sono
0: più terribili.
1: È vero.
0: No. Allora, stavamo pensando, Lallo, Lella e io, Armando, di venire a darti una mano per sbrigare le faccende di casa. Che ne pensi?
3: Oh, ma un'idea bellissima, io non saprei come ringraziarvi. L'unica cosa vi chiederei se poteste venire domani, perché vedete, stasera è un po' un segreto, ma se riesco vorrei andare anch'io ad una festicciola che ha organizzato il principe nel suo castello, ma non ditelo alle sorellastre.
1: C'è la festicciola,
0: c'è la festicciola. Ho capito. Allora la salutiamo,
1: sì.
0: E ecco. Poi noi, che dite? Sì, diciamo che andiamo domani.
1: Andiamo domani. Sì. Non ti preoccupare per l'amico.
0: Sì, veniamo domani. Veniamo
1: domani.
0: A trovarti domani.
2: Aspettaci domani.
1: Sì. Buona festa,
0: Buona festa del principe, Cenerentola.
1: Sì.
3: Ciao amici, allora vi aspetto. Grazie che verrete ad aiutarmi. Siete deliziosi.
0: Beh, a questo punto lei domani sarà già principessa. Però certo che se domani sarà principessa non le servirà più qualcuno che l'aiuterà a sbrigare le faccende di casa.
1: Ah già, allora la tua idea, Armando, non serve più?
0: Però non è detto che non le serva qualche amico.
1: Giusto!
2: Vero, gli amici servono sempre.
0: A proposito di amici,
1: sì.
0: Se io vi chiedo di dirmi qual è il più fedele, fidato e grande amico dell'uomo, chi mi dite?
1: Il coccodrillo.
0: No.
2: L'elefante.
0: Ma
1: aspetta,
0: no.
1: I leoni.
0: No.
2: Il mille piedi.
1: Il micio.
0: Ma che dite?
2: Il pappagallo.
1: Il criceto.
0: Basta, il più grande, fidato e fedele amico dell'uomo è il cane.
2: Ma lo sapevamo, giocavamo.
1: Ma era uno scherzo.
0: Allora, sentite, vi ricordate Lilli e il vagabondo?
1: Sì, belli.
2: Che carino.

0: Bella la canzone, ve lo ricordate il film?
1: Sì, che bello, quando mangiano gli spaghetti insieme,
2: ah,
1: è bellissimo.
2: Ah, che romantico.
0: È vero, è vero. È un vecchio film, ma molti bambini all'ascolto sicuramente l'avranno visto. Beh, insomma, abbiamo continuato a parlare di sogni, e i sogni sono desideri con Cenerentola, sì. Dolce Sognar con Lilli e il Vagabondo, e di amici, e di amici. Sì. Sta venendo sonno, Lallo?
1: Sì, mi sono rasserenato.
0: Ecco, meno male. Meno male, così non pensi più all'incubo che hai avuto. Però, ecco. Visto che parliamo di amici, io vorrei farti sentire che cosa dice a proposito degli amici Sofia, dei Piccoli Cantori di Milano. Ascolta.
3: Ciao, sono Sofia, ho 11 anni e per me un vero amico è una persona sincera, gentile e simpatica. Ciao.
0: Sentito?
1: Sentito. Bravissima.
0: Un vero amico deve essere gentile, sincero e simpatico.
2: Lo penso anch'io.
0: Sì, ma che c'è, Lallo?
1: Scusate, ma mi è venuto proprio sono forte, eh.
0: Beh, ti sei tranquillizzato, sei arrivato dicendoci che hai fatto un sogno terribile, che hai avuto l'incubo del gelato. Certo, e adesso ti sei rilassato perché stai facendo dei sogni belli.
2: Ma ho un'idea, se ha sonno mettiamogli una ninna nanna.
0: Ma non è che poi si addormenta?
1: Bello, ma figurati, Armando.
2: No.
1: Mi rilasso.
0: Vi rilassate anche tu, Lella, non è che
1: ci
0: poi...
1: Ci rilassiamo.
2: No.

0: Lallo, ma anche Lella, si sono addormentati tutti e due. Ma tu guarda, e adesso? Ma io quasi quasi li lascio dormire. Allora bambini, facciamo che per questa volta vi saluto io. Allora, appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao.
1: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it, Radio Kids @rai.it.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Radio Kids.
1: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme, pronti per una grandissima puntata di...
2: Beak!
1: Una grandissima puntata di...
2: Beak!
1: Di...
2: Beak!
1: Lallo?
2: No Armando, il programma si chiama Big Bang, non Big Lallo.
1: No, Lella, certo che si chiama Big Bang, lo so, ma dicevo Lallo perché lui non parla, non si sente.
2: È vero. Ma sta dormendo, lo svegliamo?
1: Ma certo, sei pronta?
2: Pronta.
1: Al tre, eh?
2: Sì.
1: Uno, due, tre.
2: Lallo!
3: Che ha rubato il mio panino?
1: Ma quale panino? Stava sognando.
2: Che buffo Lallo quando si sveglia all'improvviso.
1: Sì.
3: Ufa, ma perché mi avete svegliato? Stavo sognando il panino più buono del mondo. Biada, panna e fragoline.
1: Nel panino?
3: Perché? Uffa! Vabbè, la volete smettere di ridere? Mi sono appena svegliato, eh?
1: Dai, scusa Lallo.
2: Perché sei troppo buffo quando ti svegli.
3: Ah, così, sono buffo,
1: sì.
3: Vabbè, basta. Ho capito, non mi volete più.
1: No!
3: Sì, qui sono di troppo, me ne vado.
1: Ma no!
3: Me ne vado!
1: Lallo, aspetta almeno di sentire la prima canzone.

0: Vabbè, visto che sono offesissimissimo, adesso me ne posso andare.
1: Ma, no. Ma come, Lallo? Davvero te ne andresti?
2: E poi che fai? Lasceresti qui così questa puntata di Big Bang?
0: Sì, perché non c'è più posto qui per uno come me.
1: Uno che mangia troppa biada e gelati?
2: Uno che si addormenta sempre?
0: Ecco, la vedete? Non mi volete, uffi.
2: Ma dai, Lallo, cosa dici? Non potremo mai vivere senza di te. Senza il tuo sonno, senza il tuo appetito di biada e panini.
1: Senza le tue battute tristi e noiose.
0: Sì, è vero, è troppo difficile vivere senza le mie battute. A proposito, la sapete quella del cowboy che aveva legato il suo cavallo a un cactus senza spine?
2: No. dilla.
0: E neanche io non me la ricordo.
1: Non fa niente, ti vogliamo bene lo stesso così come sei.
2: Lallo, però lo sai che mi è venuta una curiosità?
0: Sì.
2: Ma se davvero tu volessi lasciare Big Bang e andartene, no?
0: Sì.
2: E andare a vivere da qualche altra parte, dove ti piacerebbe andare?
0: Lontano, Armando, lontanissimissimissimo. In un igloo.
2: No, si dice igloo con la G, igloo.
1: Ma non si può vivere in un igloo. L'igloo è fatto di ghiaccio e ti congeleresti.
2: Sai, Lella, che invece negli igloo si sta al calduccio?
1: E come mai?
2: Beh, perché allora intanto spieghiamo che cosa sono gli igloo, no? Sono delle casette tonde, fatte di mattoncini di ghiaccio, e sono speciali perché il calore dentro gli igloo non va via, non si disperde.
0: Visto? Si può vivere benissimo in un igloo.
2: È vero, tant'è vero che gli Inuit, che sono gli abitanti del Polo Nord, vivono proprio negli igloo, in quelle speciali casette fatte di mattoncini di ghiaccio.
1: Ma come fanno a riscaldarle?
2: Perché, come ti dicevo, questi mattoni di ghiaccio contengono il calore, e così il calore dei corpi delle persone che ci stanno dentro non si disperde e riscalda l'ambiente, e arriva, pensate, sino a 15 gradi, che è tantissimo per quelle terre, dove le temperature arrivano a meno 50.
0: 15 gradi.
2: Beh, se ti sembra poco, Lallo, vuol dire che tu non potresti mai vivere negli igloo o nel regno dei ghiacci con Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf, che sono i protagonisti di
3: Frozen.
2: Bravissimi.

0: Hai cambiato idea, Lallo, eh? Quindi non vuoi più scappare per andare a vivere al Polo Nord?
1: No, no, però volevo chiedervi una cosa. Lo sapete cosa fanno 12 eschimesi al Polo Nord?
0: Cosa fanno?
2: Un eschianno?
0: Ah, 12 eschi mesi fanno un eschi anno.
1: Ecco. Uffa, però mi rubi anche le battute adesso. Basta, io me ne vado.
0: No, dai, Lallo.
2: Dai. Come sei permaloso oggi? Te la prendi per niente?
0: È vero, ha ragione Lella.
1: Niente, lo chiami niente. Prima mi svegliate da un sogno meraviglioso, poi mi rubate le battute tristi e noiose.
0: Ma dai, Lallo, su. Vabbè, vabbè. Però, allora, continuiamo il gioco di prima. Sentiamo, se davvero tu volessi andare via e non vuoi andare al Polo Nord, dove ti piacerebbe andare?
1: Sulla palafittola.
2: E che cos'è la palafittola?
0: È la palafitta, ecco. che è una costruzione molto antica, Lella, dove vivevano gli uomini primitivi. È una specie di casetta di legno fatta con della paglia e del bambù che veniva messa su dei pali molto alti che erano piantati proprio nell'acqua dei fiumi oppure sulle lagune, le paludi, così gli animali feroci non ci potevano arrivare.
1: Ecco appunto, io ci sarei benissimo sulla palafittola.
0: Guarda, e tra l'altro sono anche molto belle da vedere. Per esempio, se volete vederle, bambini che siete all'ascolto con i vostri genitori, potete andare tipo vicino a Varese oppure Allegro in Trentino.
2: Ho capito. Comunque Lallo, basta con queste idee. Stai qui con noi che siamo i tuoi amici. Non c'è casa senza amici.
0: Giusto.

0: Ecco, Lallo, potresti, come fanno i puffi, andare a vivere in una grande casa fungo. Ma dov'è finito Lallo?
1: Ah, no.
0: Lallo?
1: Ma dov'è? Non è che se n'è andato veramente. Lallo, no.
0: Si era nascosto il birbante. Ci hai quasi spaventato, lo sai?
1: Pensavamo che fossi scappato davvero.
2: Ma io, dai, non ci ho mai pensato, stavo scherzando. Non ce la fareste mai senza le mie battute tristi e noiose.
0: Bravo, Lallo, così mi piaci. Anche perché poi non ce la farebbero i nostri amici che ascoltano Big Bang senza di te.
1: Che ci aspettano tutti insieme tutti i giorni qui a
0: Radio Kids. Ciao bambini!
1: Ciao!
0: Ciao ciao!

0: fasole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: come fai a non aver paura? O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

tutto in una borsa, l'ho solo fatta grossa, spevato di corsa. È tutto copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità.

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Chiara Bazzoli, autrice del libro C'è un albero in Giappone, pubblicato da Sonda Edizioni e illustrato dal bravissimo Anton Jonathan Ferrari. Questa storia è adatta a voi bambini, ma anche ai ragazzi, e per scriverla mi sono liberamente ispirata a quella di un albero di kaki davvero esistente in Giappone, esattamente nella città di Nagasaki. Nel libro è l'albero stesso che racconta la sua vita, dal momento in cui tanti anni fa fu piantato da una giovane coppia di sposi nel piccolo giardino della loro casa, fino ai giorni nostri. E l'albero da lì osserva, partecipa alla vita della sua famiglia, alle tristezze e alle gioie, alle paure e alle risate di Tomio e di sua moglie, del suo grande amico Masao, di mamma Yoko la dolce, dei loro figli, della gallina Galgal, del cugino. È una vita intensa, segnata però anche da ben tre guerre che ogni volta portavano lontano da casa chi doveva andare a combattere. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale accadde l'inimmaginabile. Sulla città venne lanciata dal nemico americano una bomba, la più micidiale delle bombe, l'atomica. Lui quel giorno svenne subito e si ricorda ben poco, ma quando si riebbe capì che la città era stata distrutta e la vita della sua famiglia sconvolta. Ma si riprese e oggi vive ancora in quello stesso giardino con i nipotini del suo amico Masao. E a volte gli sembra che tutti siano ancora lì assieme a lui. Dallo scoppio della bomba gli è rimasta una grande cicatrice come una bocca lungo il tronco, e sono sicura che ci stia dicendo che bisogna abolire tutte le armi, che le armi atomiche non devono mai e poi mai essere più usate, e aggiunge che la pace è da proteggere con tutto il cuore. Buon libro!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Benvenuti sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine, bambini, zii, nipotini, nonni, cuginetti, papà, mamme, pupazzi e peluche. Oggi siamo qui per una nuova puntata di Big Bang insieme alla favolosa pecorella Lella.
1: Oh, grazie Armando.
0: E al nostro Lallo, il cavallo del West più simpatico che ci sia.
2: Sì, Armando, grazie.
0: Ah. Vabbè, però Lallo, ma, che succede? Sei distratto? Sbaglio? Che cosa succede?
2: Sì, va bene. Allora, se metto quel pezzettino lì, poi aggiungo quell'altro.
0: Ma Lellina, Lallo mi sembra davvero distratto. Che succede?
1: L'avevo notato anche io. Quando gli chiedo qualcosa, mi risponde in modo strano.
0: Sì, eh? Già, allora, già. Senti, voglio provare a fare un esperimento. Lallo... per caso vorresti una ciambella?
2: Sì, molto bella. Allora, poi ci metto il bottoncino.
0: No, è incredibile.
1: È incredibile davvero.
0: Lallo non si è nemmeno accorto che gli ho offerto una ciambella. Mm-hmm. Ma che cosa starà combinando?
2: Yuhu, trovato, evviva!
1: Avevi perso qualcosa, Lallo?
2: Chiamatemi pure Leo Lallo da Vinci.
0: Leo Lallo da Vinci? Mm-hmm. Cioè, sei diventato un famoso pittore come Leonardo da Vinci?
2: Fuochino.
0: Allora vediamo. Ah, forse sei diventato un inventore di incredibili macchinari. Leonardo da Vinci, nel lontano Rinascimento, aveva progettato molti oggetti che usiamo oggi, come l'elicottero, il paracadute e, insomma, anche l'antenato dell'automobile.
2: Ma se vi dicessi che ho inventato un oggetto nel quale si mette dentro la frutta, poi si spinge un bottone e quello fa diventare la frutta piccola piccola come una crema, pensate che vi potrebbe servire?
0: Magari ci si può aggiungere anche il latte?
2: Certo, buona idea.
1: Beh, Lallo, almeno a me serve moltissimissimissimo per fare frullati. Infatti ce l'ho già. È il frullatore.
0: Eh già.
2: Oh no, ma allora è già stato inventato. Vabbè, mi tocca inventare qualcos'altro.
0: Sono parecchio curioso. Voglio scoprire perché vuoi inventare qualcosa, Lallo, eh? Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone per iniziare bene la puntata e poi ci racconti tutto.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids e bentornati a Big Bang, il programma più forte in compagnia di Lella la pecorella e Lallo il cavallo dell'West, che ci deve raccontare come mai oggi ha deciso di inventare qualcosa.
1: Ah, vorrei vincere il concorso per le nuove invenzioni.
2: Ma Lallo, partecipi tutti gli anni e non vinci mai.
1: Allora, vediamo se questa invenzione vi piace. Una macchina che agita l'aria da sola da usare quando fa troppo caldo. Cosa ve ne pare?
0: Non vorrei scoraggiarti, ma mi pare che esista già, Lallo.
2: È il ventilatore.
1: Oh, avete ragione. Oh, mi tappino!
0: Vabbè, dai, non te la devi prendere. Non è facile inventare qualcosa di nuovo e qualcosa di utile. Alcune invenzioni del passato sono state realizzate con studi approfonditi. Altre invece sono effettivamente nate quasi per caso.
2: Armando, quali sono le invenzioni nate per caso? Può darsi che per caso ne inventi una anche Lallo.
0: Beh, ad esempio l'invenzione dei cibi surgelati. Il loro inventore era un giovane biologo americano, Clarence Birdseye, che stava osservando la popolazione canadese degli Inuit mentre pescava. Si accorse che il pesce appena pescato, a contatto con l'aria gelida, si ghiacciava all'istante e capì che era un ottimo metodo per conservarlo.
1: Oh. Mi piacerebbe se capitasse anche a me una cosa del genere. Cosa potrei mettermi a osservare? Un picchio che picchia sul tronco? No. Un fiore che si muove nel una torta che cuoce nel forno? Sì, che fame.
0: A proposito di cose da mangiare, Lallo, sai com'è stata inventata la cialda del cono gelato?
1: Non lo so, Armandissimo, però è stata un'ottima invenzione. Però io preferisco il cono alla coppetta.
0: Beh, devi sapere che un tempo il gelato veniva servito dentro ai bicchieri o sui piatti. Ma si racconta che durante una grande esposizione del 1904 in Louisiana, negli Stati Uniti, si trovarono uno accanto all'altro due banchetti. Uno vendeva gelati e l'altro delle cialde. La bancarella dei gelati era presa d'assalto e aveva praticamente finito i piatti disponibili. Così chiese delle cialde alla bancarella vicina e iniziò a metterci sopra il gelato. I due proprietari della bancarella decisero di creare una cialda arrotolata a forma di cono, in modo che contenesse bene il gelato. Da quel momento si iniziò a vendere il cono gelato.
2: Ah, un'invenzione deliziosa!
1: Ho appena inventato una cosa nuova. Allora, si prende un palloncino, lo si gonfia tanto, tanto, tanto, tanto, ma senza fare il nodo per chiuderlo. Poi lo si tiene stretto e quando è bello grosso, grossissimo, si apre la ciampa e il palloncino fa e vola in aria, trascinandoti così.
2: Lallo, non credo che un palloncino avrebbe la forza di trascinarti in aria.
0: È vero, è vero. E poi una cosa non proprio come quella che tu hai descritto, ma simile, cioè di un pallone che ti porta in aria, l'hanno già inventata e si chiama mongolfiera.
1: Ah, uffi, però fare l'inventore non è per niente facile.
0: Hai ragione, Lallo. La mongolfiera la inventarono i fratelli Mongolfier. Si tratta di un pallone sotto il quale è posto un cesto che può ospitare delle persone. Il pallone viene riempito d'aria calda che gli permette di alzarsi in volo. Infatti, l'aria calda è più leggera dell'aria normale e per questo va verso l'alto.
1: Sarebbe bello fare un volo in mongolfiera, guardare dall'alto gli alberi, le case, le persone che si fanno piccole piccole. Peccato che sarebbero piccoli anche i cioccolatini, piccolissimissimissimi.
0: Io un volo in mongolfiera l'ho fatto, sai, Lallo? Ed è davvero molto emozionante. Ma Lella, lo sai chi sono i primi passeggeri del primo volo della mongolfiera dei fratelli Mongolfier?
2: Dei loro amici?
0: Beh, in un certo senso, una papera, un galletto e una pecorella come te, Lellina.
2: Ah, che coraggiosa quella pecorella! Io avrei un pochino di paurina a volare così in alto.
1: Uffi, tutti inventano qualcosa e io non riesco a inventare niente.
0: Beh, dovresti pensare a qualcosa che non esiste, ma che sarebbe molto utile per te.
1: Beh, ho sempre desiderato un pulisciccioccoli automatico, oppure una bella spazzola meccanica per la criniera o un districacoda di cavallo.
0: Potresti lavorarci su, Lallo. Magari queste sono invenzioni davvero speciali per voi cavalli. Intanto, che ne dici se adesso raccontiamo un messaggio che ci mandano i bambini da casa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, Luca, un delizioso bambino di 3 anni, e Thomas, il suo favoloso fratello di 9, che ci ascoltano sempre, ci chiedono la canzone C'erano una volta gli oggetti. Bene, Luca Thomas, noi vi faremo sentire la canzone e allora dovete sapere che la vostra richiesta è perfetta, perché proprio di oggetti parliamo, soltanto che noi parliamo di oggetti che si inventano.
1: E comunque, grazie per aver cercato di tirarmi su di morale con i vostri saluti, eh? Anche io vi mando tanti saluti dal Selvaggio West e anche dalla fattoria Cielo Rosa e da Big Bang!
0: E adesso, per Luca e Thomas, ma per tutti gli altri che sono in ascolto, ecco la canzone C'erano una volta gli oggetti.

0: Bentornati a Big Bang, programma di Rai Radio Kids. Io sono Armando e con me ci sono i nostri irresistibili amici Lella e Lallo.
1: Ciao a tutti!
2: Ci sono! Ho un'invenzione nuovissimissimissima!
0: Oh, sono contento finalmente. Di che cosa si tratta, Lallo?
2: Si chiama tiramisù di morale! Allora, la devi usare quando sei un pochino triste, magari perché non riesci a inventare niente.
1: Tiramisù di morale è un bel nome! Come funziona?
2: Allora, tu sei tutto mogio, mogio, triste, triste. Allora inizia a galoppare. Ma va bene anche se cammini, eh? Arrivi a Rai Radio Kids, a Big Te Peng Te, e sei sicuro di trovare tanti amici.
1: Oh, Lallo, è davvero un'invenzione stupenda.
0: Beh, Lallo, allora possiamo dire che in qualche modo Big Bang è il tiramisù di morale, giusto?
2: Ma bello, bellissimo!
0: E allora adesso è venuto il momento di salutarci, ma sappiate di poter sempre contare sull'invenzione di Lallo, il tiramisù di morale, ovvero Big Bang, su Rai Radio Kids. Ciao!
1: Ciao!
0: Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lella, Piero Marcelli che fa invenzioni insieme a Lallo, Martina Forti che scrive le storie di Big Bang insieme a me, e sempre grazie infinite alla nostra regista Isabella Carbone, che se non esistesse bisognerebbe inventarla. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao!

0: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Ragazzi di tutto il mondo, è il mitico Re Giulian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere il corpo. E se muovete la coda, siate sempre intriganti, ok?
2: Mi piaci tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, ti mi sono di sì. Non ho chiesto.

Yeah.

intelligente, allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. L'amico più fedele dal nome originale.

spaziali.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Ben arrivati!
1: Ciao Zampa Corta!
2: L'albero sapiente. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante dove incontrano il loro amico Tobia.
3: Ciao Tobia, stai colorando un disegno?
4: Sì, ma non so se usare i pennarelli o i colori a cera.
3: Utilizzali tutti, verrà un bellissimo disegno.
2: Tobia inizia a colorare soddisfatto. Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
3: Guarda Lampadino, c'è Zilia, è ora di andare nel magiregno.
2: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Il vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove li aspetta il cagnolino Zampacorta, che è molto preoccupato.
3: Ciao Zampacorta!
4: Amici, per fortuna siete arrivati! Duca Puzzoloso ha sparso nell'aria il polline della pianta insicurella e tutti nel regno iniziano ad avere dubbi!
3: Dobbiamo fare qualcosa! Andiamo al castello!
2: I tre correndo incontrano alcuni abitanti. Capra Capriola è davanti alla sua panetteria, incerta su come realizzare il pane.
6: Metto prima l'acqua o la farina?
3: Capra Capriola non produce più il suo buon pane.
2: Alla fattoria anche Erminia Bovina è indecisa.
7: Mi conviene fare prima la ricotta o la mozzarella?
3: Che guaio! Sentiamo che dice Pandaguru.
2: Ma anche al castello regna l'incertezza.
8: Non so se sfogliare il libro del grande sapere dall'inizio o dalla fine.
2: Persino Re Zampasaggia si sfila la corona dalla testa dubbioso.
9: Che dite? Sto meglio con la corona o senza?
2: Lampadino decide di consultare il librone da solo.
3: Qui parla di un magialbero sapiente, dispensatore di consigli e nemico dei dubbi. Si trova nella foresta degli alberi capellosi.
4: Andiamo a chiedere a lui.
3: Metto le merende nello zaino e si parte!
2: I tre amici raggiungono la foresta.
3: Quale sarà il magialbero sapiente?
2: La foresta si schiude e in una radura appare un albero maestoso.
10: Eccomi! Chi mi cerca, mi trova!
5: Ciao, magialbero sapiente!
10: Sono colui che tutto risolve. Mettetemi alla prova se avete dubbi.
3: Signor Magialbero, nello zaino abbiamo mele e ciambelle. Cosa possiamo mangiare prima?
10: Per una merenda davvero speciale, tutto insieme tu devi mangiare.
2: Il Magialbero si concentra e da lui parte una scia luminosa che avvolge lo zaino. Quando la scia si disperde, al suo interno c'è una sorpresa.
3: Ciambelle con marmellata di mele! Buonissime!
2: Tutti mangiano con gusto.
3: Unire le cose spesso è la soluzione migliore. Proprio come ha fatto Tobia al parco.
10: Quale altro dubbio avete?
3: Come possiamo ridare certezze agli abitanti del Magiregno?
10: Portateli tutti qui, penserò io al resto.
3: Ma come farai da solo a cancellare tanti dubbi?
2: Il Magialbero sorride.
10: La fantasia, piccola amica, è più contagiosa del polline dell'insicurella.
2: Gli abitanti sono in marcia verso la foresta. Tra di loro, camuffati, ci sono anche Tordo, Tondo e Duca Puzzoloso.
11: Sono curioso di incontrare questo magialbero.
12: Magari può dirci come sostituire il Re Zampasaggia.
2: Il magialbero sapiente accoglie gli abitanti del magiregno.
10: Venite avanti e ricordate, sbagliato non è se lo scegli da te.
2: Si avvicinano le pecorelle Molly, Polly e Dolly con le loro tre sciarpe gialla, arancione e blu.
5: Magialbero, non sappiamo che sciarpa indossare!
2: Lo sciame luminoso avvolge le sciarpe, ne mischia i colori e crea nuove fantasie.
10: Ora che sono tutte giallo, arancio e blu, scegliete la fantasia che vi piace di più.
3: Io voglio quella a righe!
4: E io quella a quadretti!
3: A me piace quella a fiori!
2: Le tre pecorelle indossano ciascuna la sciarpa scelta e vanno via soddisfatte.
3: Hai visto, Lampadino? Con l'aiuto del magialbero gli abitanti chiariscono i loro dubbi.
4: È proprio vero che la fantasia è contagiosa.
2: Seguito dalle faine, Duca Puzzoloso si piazza davanti al magialbero.
11: Dimmi un lupo, albero, chi deve governare il magi regno? Il baldo duca o un re che non ne è degno?
2: Il magi albero scruta i tre buffi personaggi.
10: Zampa saggia e assai virtuoso. Un re non può essere invidioso. Tu che dici, puzzoloso?
2: La scia luminosa avvolge i tre e quando si disperde il loro travestimento è svanito.
13: Oh no!
2: Gli abitanti del Magiregno riconoscono il duca.
14: Guardate, sono il duca e le faine!
6: Non sostituirai re Zampa saggia, briccone!
5: Boom!
11: Ci hanno scoperti! Fuggiamo, imbranati!
2: Grazie al magi albero sapiente, l'armonia è tornata nel Magiregno. Lampadino e Caramella, dopo aver salutato tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
6: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao bambini!

pareggiati, ah, croccantini mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, bentrovati. Sono qui con voi anche questa sera. Se potessi, vi abbraccerei tutti i giorni, perché non c'è cosa più bella che abbracciare ed essere abbracciati. Ci fa sentire così bene. Provate anche voi. E allora questa notte voglio abbracciare dolcemente tutti i vostri sogni, come se fossero foglie al vento. Chiudiamo gli occhi. Immaginiamo di essere alberi che con i propri rami abbracciano il mondo.

0: Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, e anche fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Aria?
2: Oh. Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singhiozzo

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turbo.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

What? What's that? What's that? What time? All right.